0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2:06.
0: Radio 6023. 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
5: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
4: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
5: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
4: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

Ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che tre

0: Adesso che posso.
1: Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
10: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
9: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

0: Llorar.
1: Ahmed, a te da di venire qua.
2: Adesso arrivo, non rompere.
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasonanchio.it

Desideriamo quello che vediamo e a volte desideriamo solo di essere visti. Pensiamo che quello che ci serva sia fuori da noi, mentre quello di cui abbiamo davvero bisogno è invisibile. Butta fuori i tuoi pensieri,

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica, in diretta dal Parlamento Europeo, il primo programma europeo che coinvolge più di 90 radio tra Portogallo, Spagna, Francia, Germania e ovviamente noi italiani. Se siete in Italia ci potete ascoltare in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram con un nome molto originale, Eurofonica. E potete anche seguirci da lì perché è appena partito dall'account Raduni il nostro live tweeting. Con me ci sono Antonio Megalizzi da Trento, Sara Penge da Roma, io sono Andrea Fioravanti. E questa è Eurofonica.
2: Eurofonica.
1: Più di un mese fa vi abbiamo fatto una promessa: parlare di Unione Europea in modo chiaro e semplice. E dopo 6 puntate, più di 50 contenuti tra interviste e servizi, in cui abbiamo parlato di decine di temi, da quello dei rifugiati fino a cosa fa in concreto l'Unione Europea per i giovani, abbiamo parlato anche di cambiamento climatico, insomma, stiamo mantenendo la parola data. Il tema di oggi è l'euro. Il 35% degli elettori italiani vota forze politiche che chiedono il ritorno alla lira. Noi abbiamo voluto scavare a fondo, spiegandovi in modo chiaro cosa manca all'Unione Europea per avere una vera unione economica e quali sono le ragioni dei pro e contro l'euro. Non mancheranno poi le nostre UPIL, dove vi faremo capire in meno di 2 minuti che cos'è la Banca Centrale Europea e come è nato l'euro. Ma non solo questo. In questi giorni, a 5 metri da noi, dall'emiciclo dove si discute il futuro dell'Europa tra bilancio europeo, OGM ed emissioni, i parlamentari europei stanno decidendo il nostro futuro. Per aiutarci a capire che cosa succede abbiamo 2 ospiti d'eccezione. L'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zaronato e membro del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Ma avremo anche Lara Comi, europarlamentare e vicepresidente del PPE. Insomma, saranno tanti i temi che toccheremo e con loro scopriremo dove andrà a finire l'Europa.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
2: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
1: Allora, non ha bisogno di presentazioni l'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zaronato, grazie per essere qui con noi.
10: Grazie a voi.
1: Allora, ieri il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto che l'Unione Europea concederà finalmente un po' di flessibilità dei bilanci a tutti quegli stati membri che hanno bisogno di più fondi per risolvere il problema della crisi dei rifugiati. Quindi per l'Italia sono 3 miliardi di euro, 0,2% del PIL. Secondo lei questi soldi servono veramente? Per cosa fare in concreto?
10: Allora, mettiamoci d'accordo su una cosa. La flessibilità non sono finanziamenti. È la possibilità di spendere facendo debito. Siccome viviamo tutti all'interno di un unico sistema monetario, che è l'euro, e visto che un paese che si indebita produce inflazione e la produce, visto che la moneta è unica, su tutta l'area dell'euro, c'è un accordo tra i diversi paesi per non superare un certo livello di rapporto tra il deficit e il PIL. Questo rapporto è il 3%. Ogni paese inevitabilmente, vorrei dire, tende a spendere un po' di più di quanto dispone e questo produce un deficit, ma questo deficit non deve superare una certa soglia per rispettare questa esigenza di tenere bassa l'inflazione e per non farsi pagare con l'inflazione in altri paesi le proprie spese.
1: Ma lei è d'accordo?
10: È allora, no, questo è un elemento che rende reso necessario dal fatto che viviamo insieme all'interno della stessa moneta. Come se in una famiglia si vivesse insieme con diversi stipendi, ognuno porta il proprio stipendio all'interno del bilancio familiare e poi ognuno è tenuto a spendere una certa quantità, perché se uno spende più di quanto ha, sta spendendo i soldi di un altro soggetto della famiglia. Questo, il meccanismo tende a rendere equo questo rapporto. L'elasticità è una cosa molto importante. Si è visto che la politica di rigore tende a deprimere gli investimenti, deprimere lo sviluppo, chiudere prospettive, soprattutto sotto il profilo occupazionale. E quindi è molto importante avere una certa elasticità. Ora, un paese che ha la propria moneta questo problema praticamente non ce l'ha, perché prende e stampa moneta per finanziare una serie di investimenti, producendo in questo modo un po' di inflazione. Cosa vuol dire un po' di inflazione? Vorrà dire che tutte le persone che hanno un po' di soldi in tasca si troveranno i soldi lievemente svalutati, perché lo Stato stampa moneta.
1: Certo.
10: Questo non si può fare se la moneta è di un sistema di paesi. Noi non possiamo stampare gli euro, dobbiamo necessariamente trovare un accordo con tutti gli altri paesi, ed è stato concesso un'ulteriore elasticità che ci consentirà di fare investimenti. È una cosa positiva.
2: E lei ha proposto un meccanismo permanente di ridistribuzione di rifugiati che permetterà all'Europa di non ritrovarsi nella vergognosa situazione degli ultimi 6 mesi. Non crede che questo possa favorire quelli che migrano solamente per trovare lavoro?
10: Allora, la soluzione al problema di questa colossale, biblica migrazione non sta nel ospitare rifugiati. Questa è una politica di, come dire, che nell'immediato è necessaria, ma la prospettiva deve essere quella di pacificare alcune aree del mondo, creare le condizioni di sviluppo in alcune parti del mondo e fare in modo che la migrazione non sia dovuta a situazioni drammatiche di fame, guerra, malattie, disagi perché manca la democrazia e ci sono dittature. Questa è una situazione patologica. In questa situazione patologica fuggono da alcuni paesi centinaia di migliaia di persone, adesso soprattutto dalla Siria e dall'Afghanistan. E queste persone che fuggono devono essere ospitate. Non è la soluzione del problema, è un tamponamento. Intanto da qualche parte bisogna metterle, ed è giusto che l'Europa si faccia carico in modo equilibrato di questo problema. Cioè ogni paese, in base alle proprie risorse, alla propria popolazione, deve ospitare una parte di questi che fuggono, quindi sono profughi, chiedono asilo e quando lo ottengono sono dei rifugiati. Dentro c'è un po' di tutto, c'è chi fugge perché non c'è la democrazia, perché vive in una situazione di grande disagio economico, perché soffre di situazioni particolarmente difficili, c'è anche chi cerca un futuro, una prospettiva, c'è un po' di tutto. L'importante è che non sia una cosa affrontata solo dagli stati che sono al confine, perché altrimenti non c'è la solidarietà tra un sistema di paesi ed è giusto che ci sia. Quindi se io confino l'Italia in particolare con i paesi del Nord Africa, perché il mare, c'è un piccolo tratto di mare da percorrere e poi si arriva a Lampedusa e poi da Lampedusa in Sicilia eccetera, non devo avere tutti i profughi, si devono ridistribuire. Da questo punto di vista si sono fatti parecchi passi in avanti.
1: Invece non si sono fatti passi in avanti oggi, quando è stata bocciata la proposta dell'onorevole Giovanni Lavia di permettere ai singoli stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo dei mangimi OGM. Sappiamo che anche lei ha una posizione particolare a riguardo. La domanda che le vorrei fare è questo: secondo lei è giusto sacrificare la corretta alimentazione, quindi no OGM, in nome del libero commercio? Perché la manovra è stata bocciata perché si pensa che potrebbe limitare il concetto di libere frontiere.
10: È una materia estremamente complessa e per certi versi estremamente delicata. Abbiamo poco tempo, estremamente delicata, perché la parola OGM è diventata quasi una parolaccia, pare di parlare di qualcosa del diavolo, di Satana. Allora, negli Stati Uniti d'America si mangiano cibi OGM, in Europa gli umani, noi non mangiamo cibi OGM. Ma usiamo invece per l'alimentazione animale dei prodotti invece che hanno avuto una trasformazione cosiddetta OGM, insomma, in pratica c'è stata una trasformazione genetica per renderli resistenti a determinati agenti che li colpiscono, possono essere dei parassiti, o per rendere estremamente più produttivo il terreno. Parliamo di due prodotti, il mais e la soia. Non è che parliamo di tutto ciò che mangiamo, il mais e la soia. Il mais e la soia che arrivano in Europa e che sono mangiati dai nostri animali, che poi servono per la carne, possono essere OGM. La questione è complicata, e spiego perché. Perché se noi decidiamo di rinunciare a usare i mangimi, gli alimenti animali OGM, usciamo nella produzione di determinati beni, carne e prodotti derivati, dal mercato. Avremo un prodotto che costa particolarmente di più. Comunque è successo, è stato votato in questo modo,
1: Lei è favorevole o contrario?
10: Io sono per trovare soluzioni il più possibile unitarie a vantaggio dell'Europa e quindi per lavorare su obiettivi comuni. Non mi fisso mai su questioni ideologiche.
1: Torniamo subito con l'onorevole Zanonato dopo questa canzone. Loro sono i Zen Circus. E questi erano gli Zen Circus con Viva. Ancora ci tiene compagnia l'onorevole Zanonato. Abbiamo tante domande per lei, ma poco tempo. Cercheremo di essere brevi. Ieri proprio la plenaria del Parlamento Europeo ha bocciato un emendamento del gruppo dei Verdi che chiedeva di istituire una commissione d'inchiesta dell'Assemblea del Parlamento sullo scandalo Volkswagen. Prima di tutto una domanda rapida. Lei ha votato a favore o contro?
10: Ho votato come mi ha indicato il mio gruppo. Devo dire la verità. Normalmente voto come dice il gruppo SND, anche se mi sono occupato della questione Volkswagen, e spiego un attimo qual è la questione Volkswagen.
1: Certo.
10: La Volkswagen su vetture diesel, vetture che hanno una centralina elettronica in grado di regolare sia gli anticipi quando entra il combustibile nella camera di scoppio, sia la quantità di combustibile, ha inventato un dispositivo elettronico per cui quando è sottoposta alle prove emette poco e contemporaneamente ha una potenza scarsa. Ma per le prove non serve una grande potenza. Quando invece la Volkswagen è su strada, quel modello, quel motore di Volkswagen emette di più, ma l'automobilista non se ne accorge, e la macchina ha prestazioni più brillanti. Con questo trucco la Volkswagen è riuscita da una parte a rispettare le normative americane sulle emissioni e dall'altra a dare una vettura brillante pur se dotata di un motore diesel. Questa cosa, come sapete, è stata scoperta. Questo ci dice una cosa interessante: non è vero che noi europei abbiamo sempre comunque le carte in regola quando parliamo di ambiente, anche noi abbiamo i nostri difetti e le nostre pecche, in questo caso una pecca molto grossa, perché il danno è colossale, e questa cosa ci dice anche che dobbiamo trovare una soluzione. A mio modo di vedere, la soluzione non può essere quella di distruggere la più grande azienda europea nel campo della meccanica, delle automobili.
1: E qual è?
10: La Volkswagen. Dobbiamo trovare una soluzione che punisca, perché altrimenti decidiamo di comprare le auto giapponesi, le auto americane. La soluzione alla fine diventa che compreremo auto da altri paesi o che chiudiamo il filone delle auto diesel. Anche qua sarebbe interessante, adesso non c'è il tempo, spiegare bene perché da noi il motore diesel è più efficiente che negli Stati Uniti d'America. Deriva dal fatto che ci siamo specializzati su un motore che utilizza un combustibile meno costoso e quindi siamo riusciti a fare dei modelli di vetture diesel molto più efficienti di quelle che sono in grado di fare gli americani. Ma chiudiamo. Allora, la soluzione che va trovata è una soluzione che tutela i clienti, quelli che hanno acquisito le automobili, che tutela l'ambiente. Le auto che produce la Volkswagen devono rispettare l'ambiente, ma che non fa chiudere un'azienda con 500.000 di dipendenti in Germania e con un indotto colossale anche in Italia, perché in questo secondo caso, in questa situazione, faremo un danno colossale. E dobbiamo trovare il modo di risolvere, una strada molto complicata, questa situazione senza uccidere una grande azienda.
2: E poi ci spostiamo, insomma, la Corte Suprema indiana ha sospeso i procedimenti giudiziari sui Marò e rinviato al 13 gennaio una nuova udienza. Dalle mappe risulta che gli indiani abbiano corretto le posizioni delle navi in modo tale da rendere credibili le traiettorie dei proiettili, secondo Il Giorno. E un'analisi tedesca rivela altresì che, insomma, l'India avrebbe anche falsificato dei documenti, dichiarando che le barche erano a 50 metri e non a un chilometro, come effettivamente la ricerca dimostra. Lei è membro per la delegazione per le relazioni con l'India. Come crede si possa risolvere la questione?
10: Allora, anche questa è una situazione che richiede un atteggiamento non ideologico, non nazionalista, ma con un respiro ampio per poter essere discussa e risolta. Alla fine la soluzione che credo sia giusta è quella di trovare dei giudici che non sono né italiani né indiani e che osservino quello che è accaduto con obiettività, senza essere in qualche modo condizionati dalle opinioni pubbliche dei rispettivi paesi, e alla fine prendano delle decisioni. La questione è resa complicata da cosa? In India, con 1,2 miliardi di persone, c'è un'opinione pubblica non banale e che ovviamente quando vengono ammazzati, e poi bisogna vedere qual è stata la dinamica, i propri pescatori, pretende giustizia. Non gli si può dare torto, no? Immaginiamo le cose rovesciate. Sono i Marò sono indiani, i pescatori sono italiani e questo è successo in prossimità delle nostre coste. Non saremmo contenti, no, di una cosa del genere.
1: Però questo dovrà deciderlo la Corte.
10: Ma la cosa che noi dobbiamo chiedere non è stabilire a prescindere che i nostri sono assolutamente innocenti, perché in questo modo non convinciamo nessuno. È quello di chiedere che il giudizio sia veramente autonomo, cioè che chi prima ricostruisce i fatti e quindi va a verificare queste cose, sono state modificate, e poi dà il giudizio sul comportamento, non sia condizionato dall'opinione pubblica di un paese o di un altro.
1: Purtroppo noi non abbiamo tempo, come a differenza purtroppo hanno i Marò. Ringraziamo l'onorevole Flavio Zanonato e ora ci sentiamo il focus di Antonio Megalizzi, che è andato ad indagare su cosa, quali sono gli ostacoli che impediscono l'Unione Economica Monetaria Europea nel vero senso della parola.
4: Eurofonica.
1: Eurofonica.
4: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
4: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
8: L'Unione Europea sembra avere solo le sembianze di una vera e propria unione economica e monetaria. Non basta infatti l'adozione dell'euro, considerato dal Trattato di Maastricht del 1992 come terza e ultima fase di questo processo, né una banca centrale europea che non può stampare moneta. A svelarci che il re è nudo ci pensa un articolo datato 1961 dove Robert Mundell, premio Nobel per l'economia del 1999, pubblicò la sua teoria dell'area valutaria ottimale, o OCA, prendendo in considerazione gli Stati Uniti d'America. Il fulcro di questa teoria si basa sulla convenienza per paesi strettamente legati da posizione geografica o rapporti commerciali, come per esempio l'allora Comunità Economica Europea, di poter rendere più semplice il movimento di fattori produttivi, come potevano essere il capitale o il lavoro, creando così un'area di cambi fissi dove il valore della valuta non cambia di continuo o addirittura di un'unione monetaria. Ovviamente quest'area di valuta ottima ha bisogno di tre condizioni favorevoli. La prima è la flessibilità salariale, cioè più potenziali candidati ad un determinato lavoro esistono, più ne calerà il compenso e quindi l'esatto opposto. La seconda è la flessibilità dei prezzi, i prezzi che aumentano in relazione alla domanda di un prodotto e relativo contrario. La terza è la mobilità del lavoro, la facilità, ovvero di poter vivere e lavorare al di fuori dei propri confini nazionali. Ma quali dei tre fattori indicati da Mundell vengono effettivamente rispettati in quella che molti definiscono Unione Economica e Monetaria Europea? La flessibilità di prezzi e salari più che un requisito è diventata una conseguenza. Senza una tale facilità di aggiornamento, infatti, la crisi sarebbe potuta essere peggiore, anche se non sono mancate le critiche alla Germania, colpevole, secondo i suoi detrattori, di costringere i produttori degli altri 27 stati a tenere bassi i prezzi. Il tutto, ovviamente, è andato a toccare i salari. Questi ultimi poi, strettamente connessi al mercato del lavoro, cioè il terzo punto, quello relativo alla mobilità lavorativa, chiudono il cerchio sulla questione. Perché seppur avvantaggiati dalla liberalizzazione di persone e capitali, i lavoratori europei ancora faticano a trovare il modo di poter lavorare in un altro stato dell'Unione. Per capire la situazione basta leggere un articolo dell'inchiesta del maggio 2014 firmato da Lidia Baratta e Tommaso Canetta, che evidenzia come solo lo 0,2% degli europei lavori stabilmente in un altro paese, a differenza del 2,7% degli statunitensi. Il 15% dei nostri concittadini europei e italiani neanche prende in considerazione l'idea di potersi trasferire a causa dei troppi ostacoli, che sarebbero i requisiti di nazionalità e cittadinanza, ad esempio, che serve ad accedere a tutti i posti della pubblica amministrazione, o il welfare, le diverse politiche fiscali, ma contano anche la lingua, la cultura, il clima. Per fare un esempio ancora più pratico, in una vera unione economica e monetaria, 1 milione di greci in difficoltà avrebbero dovuto trasferirsi facilmente in Svezia per trovare lavoro e stabilirsi per poi scappare dalla crisi, come per esempio accade negli Stati Uniti, dove dal Midwest molti statunitensi emigrano per trovare lavoro ad ovest, in California, o a est, nello stato di New York. Ma perché allora tutto questo ancora oggi non è successo? Eravamo quindi davvero pronti ad un'unione monetaria nel 2002 se ancora oggi fatichiamo a trovarne una culturale? Tutto ciò ce lo dirà soltanto il tempo e la storia del nostro continente, sperando un giorno di concordare, almeno su questo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Eurofonica.
9: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
4: Eurofonica.
11: Eurofonica. Eurofonica.

0: Di certo l'avrete sentita nominare fino allo sfinimento, specialmente negli ultimi tempi, in relazione alla delicata questione greca. A cosa mi riferisco? Alla BCE, la Banca Centrale Europea, una delle 7 principali istituzioni dell'Unione Europea. Nonostante l'infinità di sigle, percentuali, tassi, spread e titoli che immancabilmente accompagnano la sua azione, la BCE in realtà punta a raggiungere degli obiettivi concettualmente abbastanza semplici. Istituita nel 1998, durante il processo che ha portato alla creazione dell'euro come moneta unica, la Banca Europea con sede a Francoforte lavora per mantenere la stabilità monetaria nella zona euro e per promuoverne occupazione e crescita economica. Nella stanza di bottoni, essa agisce mantenendo i prezzi al consumo a livelli bassi e costanti e monitorando i livelli di inflazione. Fattori, questi, indispensabili per una crescita economica sostenuta che incoraggi investimenti e creazione di posti di lavoro. In quanto istituzione monetaria sovrana, la Banca Europea coordina e si appoggia finanziariamente non solo su 19 paesi dell'Eurozona, ma su tutte le singole banche dei 28 Stati membri, che partecipano alle riserve di capitale in misura proporzionale al loro PIL. La BCE si compone di 3 organi al suo interno, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e infine il Consiglio Generale del Sistema Europeo. Attualmente il presidente, in carica fino al 2019, è un nostro connazionale, Mario Draghi, che, di recente, definendo i futuri interventi della BCE, ha dichiarato che prolungherà il programma di quantitative easing, con l'acquisto di azioni e titoli di Stato al fine di incentivare lo sviluppo economico, oltre settembre 2016, abbassando tuttavia le stime su inflazione e PIL dell'Eurozona. Semplice, vero? Per saperne di più, potete dare un'occhiata al sito ufficiale della BCE. Con sorpresa scoprirete che è molto più interessante di quanto credevate.
1: Sono sempre l'ultimo a saper le cose.
2: Siete sempre in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Questa era Colapesce con Maledetti Italiani, che non è certo il primo pensiero che è venuto in mente alla nostra ospite quando è stata eletta come parlamentare europea. Grazie per essere qui con noi, Lara Comi.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
2: Lei è europarlamentare di Forza Italia, è vicepresidente del PPE, anzi è qui con noi per aver fatto una deroga, insomma ha preferito un pubblico giovane rispetto a quello vecchio dei parlamentari.
3: Dopo se li sgridano ve li mando qua, non
4: hai detto
3: problema.
4: Vecchio dei parlamentari.
2: Assolutamente.
4: Hai detto vecchio proprio.
2: Sì, questo è lo stile di Eurofonica, veloce e diretto, qualche volta anche un po' maleducato. Lei è membro sostituto della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel focus che abbiamo sentito prima di Antonio ci sono ancora molte cose da fare per realizzare una vera unione economica e monetaria. Lei in questo momento si sente ancora pro o contro euro?
3: Io mi sento pro euro diverso, mi spiego meglio, non vorrei uscire dall'euro, ma vorrei che l'euro cambiasse. E cosa fai per cambiare l'euro? Come devi farlo? Di solito i professoroni dell'università, ricordo ancora quando ho fatto tutte le analisi economiche dell'euro e non euro, spiegano che

0: fiscale. Un'unione fiscale che sta alla base di un'unione politica. Quindi penso che sia un effetto domino, cioè ormai parlare di pro euro, no euro, soprattutto dopo il fatto della Grecia e anche la volontà di un Great Exit, forse non è più attuale. Bisogna parlare di essere pro Europa o contro Europa.
1: Beh, Berlusconi è stato anche un po' più drastico, perché circa un anno fa aveva detto la BCE cambia, bisogna uscire dall'euro.
0: Ma allora, su questo ne abbiamo discusso anche di recente, quando è venuto a Madrid al congresso del PPE. Sono messaggi a volte molto forti che si danno. È normale che la BCE non può cambiare da un giorno con l'altro. Penso che il fatto degli immigrati, il fatto della crisi greca abbia portato però dei cambiamenti molto importanti all'interno del Parlamento. Se tutto dipendesse dal Parlamento e dalla Commissione europea, avremmo già cambiato la BCE, come la sede che abbiamo qui a Strasburgo. Se fosse tutto in mani in nostre, non ci sarebbe
1: non ci
0: più.
1: Sarebbe, saremmo esatto. A Bruxelles a parlarne probabilmente. E, a proposito invece di dichiarazioni lapidarie, Farage ieri ha detto una cosa del tipo, cioè l'euroscettico Berlusconi fu cacciato nel 2011 per metterci un fantoccio al suo posto. Lui si lamentava del fatto che la burocrazia europea adesso sta surclassando i governi nazionali. Lei cosa pensa in proposito?
0: Allora, penso che sia un disco rotto, perché l'ha già detto già 5 volte in plenaria, quindi è un po' monotono, cioè sempre la stessa cosa. Dico che sono molto delusa da Farage entrando nel concreto, perché ha votato contro il pacchetto immigrazione, ha votato contro la riallocazione degli immigrati che andavano anche nella sua bellissima Inghilterra partendo dall'Italia. Quindi mi interessa più quello e più delle sue battute, che sono sempre quelle, cioè almeno prenda spunto da Grillo, non lo so.
2: Ma molti, molti dicono che in realtà i burocrati di Bruxelles, quindi non solo Farage ma anche altri molti partiti che lei conosce molto bene in Italia, dicono che in realtà è Bruxelles che comanda e non c'è più la sovranità nazionale. Mi riferisco a partiti anche come Fratelli d'Italia, eccetera.
0: Ma magari, se fosse veramente così avremmo ottenuto un'unione politica. Se fosse realmente così, nel momento in cui si parla di tasse, avremmo in questo caso una tassazione del 23%, del 43% e non del 60% per le imprese. Magari Bruxelles decidesse e possa anche in questo caso decidere di tutto.
2: Beh, scoppiettante questa risposta.
1: Sì, allora. Scoppiettante come la risposta che forse deve ancora dare Salvini a un post che aveva pubblicato qualche tempo fa riguardo al fatto che lui ambisse ad essere il leader del centrodestra, però nei momenti importanti, quando il centrodestra doveva votare delle decisioni importanti a Strasburgo e Bruxelles, lui fosse ancora in televisione. Tra l'altro è una polemica che hanno alimentato in tanti, però lei, in quanto membro di un partito vicino a Salvini, insomma, questa cosa
0: allora,
1: l'ha risaltata maggiormente.
0: Mia critica costruttiva. Perché è una critica costruttiva, assolutamente, non è un attacco personale. Io ritengo che essere leader di un centrodestra bisogna prendere delle decisioni importanti. E il pacchetto dell'immigrazione era una decisione importante che prevedeva, e quindi lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano, revisione di Dublino. Quindi l'Italia veniva sgravata dal fatto che appena arrivano i vari clandestini devono rimanere per forza in Italia prima di essere identificati come profughi oppure no. Secondo, distinzione tra profugo e clandestino, i rimpatri obbligatori su carico cash europeo per quanto riguarda i clandestini. Su questo la Lega ha votato contro, in più Salvini non era presente, penso che non sia un buon inizio per un centrodestra. Secondariamente, essere definiti noi buffoni perché abbiamo votato la riallocazione dei profughi, perché in Italia non ce la facciamo più, la Lega ha votato contro la riallocazione, si vede che vogliono stare tutti nel bilocale di Salvini, non è un problema, se ci stanno ben volentieri, noi invece pensiamo che l'Europa debba darci una mano e c'è la riallocazione. Non a caso PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, in questo caso anche NCD, hanno votato a favore, che siamo tutti matti qua, cioè forse abbiamo votato per l'Italia.
2: Lo abbiamo chiesto prima anche all'onorevole Zanonato, proprio parlando di bilancio in generale. Juncker oggi ha detto che l'Italia può indebitarsi del 3% per aumentare le risorse per affrontare questa questione dei rifugiati.
1: Quindi, anche la Kiang.
2: Quindi è favorevole o no?
0: Allora, noi siamo sempre stati favorevoli a una flessibilità, anche stando nel PPE dove il concetto di austerity era una delle parole chiave e anche uno dei tabù parlare di flessibilità. Cercare di togliere questo muro ben venga, perché l'esperienza della Grecia e anche della Spagna e del Portogallo, che rischiavano un default, ha permesso di raggiungere questa flessibilità. Per gli immigrati va bene, ben venga, però non è la soluzione del problema, cioè è un aiuto ma non è la soluzione. Noi parliamo sempre sempre di flessibilità per investimenti, cioè io vorrei sforare

0: questo patto nel momento in cui faccio degli investimenti. Allora, facendo investimenti vengo a generare nuove risorse e mi auguro per tutti coloro che ci ascoltano nuovi posti di lavoro. Cioè, creare debito per debito, no. Creare debito per investimenti, sì.
1: A proposito di chi crea posti di lavoro, il capo del suo partito, Forza Italia, Berlusconi, recentemente ha stretto la mano alla Merkel al riunione, chiamalo così, congresso del PPE. È stata lei che lo ha convinto con le sue doti di mediazione perché è vicepresidente
0: Ma io
1: del
0: sono
1: gruppo?
0: una persona che stima la Merkel, quindi posso essere su questo impopolare, però ritengo che sia una donna con gli attributi, una donna che sa difendere la propria nazione meglio di chiunque altro. Tutto quello che è stato detto tra Berlusconi e Merkel è stato chiarito, in questo incontro, e quindi tutti i gossip che sono avvenuti su frasi non dette sono state chiarite. Quindi su questo Berlusconi da gentleman si è presentato, gli ha stretto la mano e hanno parlato anche di immigrazione di Russia.
1: Con chi forse non ha trovato un accordo, forse è Sarkozy, ma lo scopriremo dopo questa
0: Penso non abbia
1: canzone.
0: ancora l'accordo all'interno dei francesi, quindi prima deve trovarselo in casa sua.
1: Lo abbiamo scoperto già, ma sentitevi comunque questa canzone perché subito dopo c'è Lara Comi.

0: Questa puntata su Eurofonica.eu e in tutte le radio del circuito Raduni sta venendo bene come un film di Wes Anderson che avete appena sentito, dei cani. Siamo sempre qui con Lara Comi e Sara ha una bella domanda per lei.
1: Sì, adesso ci spostiamo un po' sul gender equality. Infatti nella sessione di inizio ottobre, l'8, il Parlamento ha approvato una relazione per far sì che fosse applicata una direttiva del 2006 sulla parità proprio di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Perché secondo lei si sono aspettati 9 anni addirittura per approvarla?
2: Allora, innanzitutto il titolo inganna rispetto agli emendamenti che ci sono nella direttiva, perché quando si parla di uguaglianza tra uomo e donna poco c'entrano le unioni civili, poco c'entrano tutti i transgender e via dicendo che hanno voluto inserire in qualsiasi tipo di emendamento. Io ritengo che l'Italia sia un paese un po' arretrato su uomo e donna, e lo dico a maggior ragione a una donna. Altri paesi del nord, anche nell'ambito politico, invece sono avanti. Vedo anche colleghe che già a 18 anni vengono candidate. Noi abbiamo ancora l'elettorato attivo che ha 25 anni. C'è un blocco, secondo me, di essere un po' vicini ancora alla famiglia, di essere un po' mammoni, possiamo così dirlo, che è un positivo da una parte, ma dall'altra vedo anche le colleghe tedesche, che oppure anche quelle olandesi, che sono molto più spigliate. Che cosa serve nel lavoro? Allora, innanzitutto, secondo un sondaggio, più che sondaggio direi una statistica vera e propria, si fanno corrompere meno. Quindi questo a maggior ragione per tutto il sistema finanziario, per tutto il sistema molto delicato, scegliete donne perché in questo caso non vi faranno, non vi creeranno problemi. Secondariamente le donne vengono definite, adesso io non vorrei demoralizzare i due uomini che abbiamo qui e quelli che ci stanno ascoltando,
3: ci mettiamo ambizioni così alte,
1: non penso
3: Andrea
1: se la prendano, insomma,
2: perché è un dato di fatto, voi non potete,
3: ecco,
2: prenderla,
3: saremo dei barboni.
2: Sono considerate le donne multitasking, quindi, ecco, nel momento, sì, in cui fanno una cosa riescono a farne anche un'altra.
0: Posso
2: bene
0: confermare, perché lei non solo risponde alle domande ma lo fa anche in modo dinamico, quindi si fa due cose.
3: E anche perché
2: no, ma
3: che...
2: se dici così pensano che io stia ballando sul tavolo, cioè adesso
0: no, sono perché siamo anche seduta in video, quindi siamo anche...
1: quindi ci vedo.
2: Allora su questo potete vedere che sono anche qua,
0: quindi sono multitasking, sono
2: multitasking, quindi riescono a votare, riescono a twittare, riescono a rispondere alle mail. Nel frattempo invece l'uomo a volte va un po' in confusione,
1: è vero,
2: su questo. Hanno però un difetto, che sono poco diplomatiche in certe situazioni. Cioè, se uno deve dirti una cosa, te lo dice.
0: Non so se sia un difetto vero e proprio, eh? Bisognerebbe indagare.
2: Per alcune donne sì, perché se ti dico che stai male con i capelli color viola, magari una donna si offende, un uomo invece a volte no.
0: Ma
2: anche
0: per
2: se
0: fortuna...
2: state diventando veramente vanitosi.
0: Lo so.
3: Andiamo a piangere anche noi in bagno.
0: Per fortuna ce l'ho nero corvino, quindi questo problema non mi riguarda.
2: Ma se ti dovessero diventare bianchi, cosa fai?
0: Aspetteremo
2: la
0: vecchiaia.
2: E se qualcuno dovesse dirtelo, dire scusa, guarda che ti stanno diventando bianchi, che fai?
3: C'è la scusa a George Clooney quella.
0: Allora voterei solamente uomini al Parlamento Europeo. No, scherzo.
1: No,
0: ma a proposito di multitasking, le donne, giovani donne, giovani uomini italiani possono fare due cose: votare e twittare il loro voto, come fanno o come facevano un po' di anni fa prima di Twitter. Parlo di questo perché ieri e anche oggi in un certo senso si è parlato di questo tema del aggiornare le elezioni europee. Molti propongono la possibilità di far votare anche ai 16 anni alle prossime elezioni europee del 2019. Le piacerebbe?
2: Allora, io... mi piacerebbe quindi fare un ragionamento più ampio, cioè il 50% degli italiani che già non va a votare, magari portiamolo a votare, nel senso che già questo sarebbe un grande successo. Dai 16 ai 18 non è questo che cambia, cioè bisogna cambiare un sistema, perché allora se puoi votare a 16 anni, secondo me anche il sistema scolastico deve adeguarsi a questo, cioè? Quindi facciamo un sistema che termini le scuole superiori a 16 anni, che in questo caso poi uno va all'università e si armonizzi con un sistema europeo a livello scolastico. Io sono assolutamente a favore del processo di Bologna. Dobbiamo avere una scuola primaria, una scuola secondaria, un'università che sia uguale in tutta Europa, altrimenti siamo fuori dal mercato. Noi italiani studiamo tanto, e lo dico a chi ci ascolta, mi raccomando, gli esami di gennaio e anche i pre-esami che si fanno di solito a novembre, sono ancora sul pezzo se non hanno cambiato,
1: eccomi,
2: le regole, esatto, vedete. Noi abbiamo 3 più 2, 4 più 5, 2 più 2, 1 più 1, però alla fine quello che rimane è che studiamo e entriamo nel mondo del lavoro, quando riusciamo ad entrare, tardi. Le lingue spesse volte non le sappiamo in modo idoneo. Questo è un grandissimo gap che abbiamo e dobbiamo iniziare già dall'asilo, come fanno in tante altre realtà. Ritornando al multitasking, è utilissimo, vi insegneremo anche voi l'evoluzione dell'uomo.
3: Ma no, è una questione proprio di cervelli, l'avevo letto su un libro, non c'è verso.
1: Ragazzi, mettetevi l'anima in pace, insomma.
3: Sì, ma infatti mi sono rassegnato.
0: Parliamo di un capo di stato maschio.
3: Sì, parlavi di Twitter, sì. E c'è un amico di Twitter che è Erdogan, che ogni tanto lo chiude perché gli va, sì. E sta facendo la stessa cosa con giornali e televisioni, manco fossero l'interruttore di casa sua, ed è poco prima delle elezioni. Quindi, siccome in Unione Europea c'è questo dibattito molto acceso, lei è a favore del dialogo con la Turchia, visto che anche Berlusconi in passato ci aveva provato, e se in caso la volesse un giorno
2: dialogo sia annessione
3: Europea.
2: No.
3: Ecco, perfetto.
2: Proprio per essere esatto.
0: Abbiamo appena bruciato tre domande.
3: Sì, perché sì, multitasking, esatto. L'ha pensata, ha risposto mentre...
2: No, perché penso che questo, con queste cuffie, sembra di essere tipo chi vuole essere un milionario, no? Allora, devi rispondere esattamente in 30
3: Accendiamo.
2: Secondi, oppure fai la telefonata a casa. Qui faccio la telefonata al PPE già direttamente qua. Allora, la Turchia è una grande risorsa, ma è anche un grande rischio, perché nel momento in cui abbiamo il problema del terrorismo e il problema anche di un adeguamento religioso, perché parlo di adeguamento perché c'è un problema a volte di mancanza di rispetto nel dialogo interreligioso. Allora, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente coinvolgere la Turchia nell'ambito commerciale, nell'ambito del problema degli immigrati, ma per ora ritengo che sia giusto che si rafforzi l'Europa che già c'è, così com'è, anche perché entrando la Turchia diventerebbe il primo gruppo e questo creerebbe un po' di problemi.
0: Chiudiamo con una domanda abbastanza un sì o no, un po' a quella di alla quale ha risposto prima. Lei si candiderà alle prossime elezioni europarlamentari del Parlamento europeo? Oppure deciderà di diventare, nel caso vincesse la destra, la Bosca italiana, come dicevamo fuori onda?
2: Oh, nel caso in cui vincesse la destra già la vedo difficile, perché con la percentuale che ha la destra in Italia non arriviamo neanche al ballottaggio.
0: O il centrodestra.
2: Su centrodestra bisogna ragionare cos'è il centrodestra e come si struttura il centrodestra. Io in Europa mi trovo molto bene, penso che sia un'esperienza come la state vivendo anche voi, quindi vedete anche come lavoriamo, seria e meritocratica. Non importa che sei giovane, non importa che sei donna, non importa che sei italiana, l'importante è che lavori e tu sia presente, e allora ti danno anche responsabilità e dossier. Io posso candidarmi anche alle prossime europee, però siete voi a decidere, cioè la differenza con i miei altri colleghi, anche di altri stati europei, che io sono eletta direttamente a preferenze. Quindi può esserci sì la volontà, ma poi il fatto di sedere qua di nuovo oppure no dipende totalmente da voi. Prima delle europee io penserei alle nazionali, perché dobbiamo ricreare, indipendentemente che io mi candidi o no, dobbiamo ricreare un centrodestra compatto e forte, e su questo come dicevamo prima fuori onda, la Boschi io per carità la stimo, ma abbiamo una differenza sostanziale, che lei riesce, e la mia è anche una grandissima stima nei suoi confronti, perché riesce a tenere un tacco 10, cosa che per me è abbastanza improponibile.
3: Volevo chiedere un'ultima cosa, sì. Se crede ancora Berlusconi come leader di questa ipotetica.
2: Allora, Berlusconi è l'unico che riesce a unificare tutti. Come leader lui stesso ha detto non mi candiderò e non mi presenterò alle prossime nazionali, anche perché non può farlo per via, adesso vedremo la Corte di Strasburgo cosa dirà. Quello che a me preoccupa sono veramente gli indecisi e coloro che non vanno a votare. Questo è quello che noi dobbiamo raggiungere, parlando seriamente, non parlando alla pancia della gente che hai un exploit di voti per 2 o 3 mesi, poi quando la bolla di sapone esplode tutti a casa.
0: Gli elettori decideranno meno se votare Lara Comi, voi ascoltatori di Eurofonica non avete scelta, perché vi tocca sentire il focus di Sara, che ci ha fatto capire le ragioni dei pro e dei contro gli euro.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
4: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
4: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
10: Basta andare su Wikipedia per sapere che l'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea, adottata da 19 dei 28 Stati membri che costituiscono così l'Eurozona. Sappiamo tutti che l'euro è amministrato dalla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, responsabile unica delle politiche monetarie comuni. Sappiamo anche che la BCE coopera con il Sistema Europeo delle Banche Centrali per la distribuzione di banconote e monete negli Stati aderenti. Ma c'è una cosa che ancora non abbiamo capito. L'euro è ancora la migliore delle soluzioni possibili per il mercato unico europeo? ultimi anni, complice la crisi economica del 2008, si sono create due fazioni, pro e anti moneta unica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le ragioni di entrambe. I pro euro, tra i quali gli ex ministri del tesoro Tommaso Padoa-Schioppa e Fabrizio Saccomanni, o economisti come Gianni Tognolo in Italia, sostengono l'avvento della moneta unica abbia offerto benefici maggiori rispetto al passato, quando ogni Stato membro aveva la propria valuta e in Europa si cambiavano marchi in franchi e pesos in lire, senza tralasciare le varie corone scandinave. L'euro non solo ha eliminato i costi di cambio e rafforzato il mercato unico, ma ha creato anche le condizioni per una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e ha dato così maggiore stabilità e crescita economica, senza contare che con la moneta unica le imprese dell'Eurozona possono operare con costi e rischi minori. Secondo la Commissione europea, inoltre, la moneta unica ha portato nell'economia interna dell'Unione più scelta e stabilità dei prezzi per i consumatori, più sicurezza e maggiori opportunità per le imprese e i mercati. Nell'economia mondiale, invece, ha portato più integrazione dei mercati finanziari e dato un peso maggiore all'Unione europea, dandole un'identità economica autorevole e necessaria. Economica è un fattore positivo per l'economia di un paese, in quanto consente al suo governo di pianificare il futuro. Figuriamoci per un'unione economica e politica sovranazionale che aspira a diventare una federazione come gli Stati Uniti. Sia per noi, singoli consumatori alla ricerca del prodotto meno costoso, sia per le imprese che acquistano il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia per i grandi investitori istituzionali che possono investire in maniera più efficiente all'interno dell'area dell'euro, senza il rischio di cambiamenti repentini dei tassi di cambio, la moneta unica conferisce all'area dell'euro una forza di attrazione per le imprese dei paesi terzi, con conseguente incremento degli scambi e degli investimenti. Oltre a questi vantaggi, ce n'è uno fondamentale nel dire sì all'euro, perché rende più autorevoli e credibili i paesi dell'Eurozona e più appetibili i loro titoli di Stato, perché garantisce una stabilità finanziaria e soprattutto di interessi. L'Eurozona sembra così il paradiso terrestre, ma qual è la posizione invece degli anti-euro? Il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, per esempio, confronta uno Stato federale compiuto come quello del suo paese, gli Stati Uniti, con un incompiuto come l'Europa. Nel primo, le spese federali e le garanzie bancarie nazionali sono di competenza unicamente del governo di Washington, per tutto il territorio, mentre nel vecchio continente non è così, poiché è sbagliata in partenza la propria governance e le sue istituzioni per il controllo della politica economica. Milton Friedman, guru del neoliberismo, in un articolo del 1998 chiamato «La moneta unica è un Soviet e Bruxelles e Francoforte prenderanno il posto del mercato», sostenne che la spinta per l'euro fosse in realtà una scelta politica e non economica, per il solo scopo di unire la Germania e la Francia e di allestire il palco per i federali Stati Uniti d'Europa, senza riuscirci realmente. Friedman previse che la moneta unica avrebbe portato a una centralizzazione burocratica dell'economia nelle mani di Bruxelles e della BCE e una riduzione della libertà di mercato. Uno shock economico esterno avrebbe danneggiato l'eurozona, composta da stati con economie nazionali poco flessibili e salari disomogenei. Un'altra e forse più importante critica alla moneta unica europea è quella di essere il veicolo dell'austerity, ossia una politica economica fatta di tagli alla spesa pubblica di uno Stato al fine di ridurne il debito pubblico, ottimizzando servizi e aumentando la pressione fiscale sui cittadini contribuenti. Questa sarebbe implicitamente imposta dai trattati di Maastricht del 1992, che prevedevano 5 parametri da rispettare, tra i quali 2 differenti tipi di rapporti tra debito pubblico e PIL, il tasso di inflazione dei paesi più virtuosi non superiore all'1,5% e a lungo termine del 2%. Secondo gli anti-euro, i limiti di spesa imposti dal 1992 dal Trattato di Maastricht renderebbero difficile per gli stati in recessione come l'Italia o la Grecia una futura crescita duratura, condannandoli ad una stagnazione e disoccupazione quasi strutturale. Per non sforare i parametri già citati, quindi, i governi dovranno aumentare la tassazione o ridurre i servizi a disposizione dei propri cittadini, aggravando quindi lo stato delle loro economie. Un'altra, e forse la più importante accusa che si fa all'euro, è quello di aver squilibrato il mercato unico a favore della Germania. In un'intervista al Fatto Quotidiano del 13 maggio 2012, l'ex ministro del tesoro Vincenzo Visco disse che l'ingresso dell'Italia nell'euro fu favorito dagli altri stati, anche se al bel tempo il paese non rispettava tutti i parametri di Maastricht. L'idea dell'Italia fuori dall'Eurozona, con il suo apparato industriale e la possibilità di esportare con la lira a un prezzo più favorevole, faceva paura a Francia e a Germania. Invece, un'Italia debole, dentro la moneta unica e un tasso di cambio fisso dell'euro ricalcato più sul marco che sulla lira, ha aiutato più le esportazioni tedesche. Quindi, meglio rimanere nell'euro o alla lira? Noi abbiamo esposto le questioni, ora ai nostri ascoltatori italiani e europei la tua sentenza. Sara Penge per Eurofonica.
5: Eurofonica.
4: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
4: Eurofonica.
8: Eurofonica.

0: 1 marzo 2002, la lira perde definitivamente corso legale e viene sostituita da un'altra moneta. Per tutti coloro che hanno vissuto quel periodo di passaggio in Italia, 1936,27 non è una cifra qualunque. Per tutti gli altri c'è questa UPIL. Oggi infatti parliamo dell'euro, la moneta ufficiale dell'Unione Europea. Sono 19 su 28 gli stati aderenti e costituiscono la cosiddetta Eurozona. A partire dagli 11 stati del 1999 fino alla Lituania nel gennaio 2015, molti altri hanno adottato la moneta unica europea nel corso degli anni, completando la terza e ultima fase del processo che ha portato alla realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, proposta fin dall'aprile 1989 dalla Commissione che allora era guidata da Jacques Delors. Dei 9 stati rimanenti, solo una parte è destinata a confluire nella zona euro. Danimarca e Regno Unito godono infatti di una speciale deroga che li esime dall'obbligo formale di aderire alla valuta unica. Mentre la Svezia, che decise nel 1997 di non utilizzare l'euro, ha rinviato ancora l'ingresso. Ma deroga a che cosa? E soprattutto, perché i restanti 6 stati sono ancora in attesa? Le fasi di transizione dalle monete locali all'euro furono stabilite dalle disposizioni del Trattato di Maastricht del 1992. Che prevede alcuni criteri di accessibilità, detti parametri, stabiliti in relazione a deficit, debito pubblico, tasso di inflazione e tassi di interesse. La Lituania, per esempio, ha avuto accesso all'Eurozona perché dal 2011 al 2014 è riuscita a far scendere il suo rapporto tra deficit e PIL dal 9,3% al 2,6%, rientrando perfettamente nel 3% richiesto dall'Unione. Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria non rientrano in questi parametri ed è per questo che l'accesso all'Eurozona viene loro momentaneamente negato. Ma sapevate che l'euro è utilizzato anche in altri paesi al di fuori dell'Unione? È il caso dei microstati esistenti nella circoscrizione geografica dell'Unione Europea, come Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco e San Marino, o di alcuni dipartimenti d'oltremare francesi che si trovano in Africa e in America. Lo stesso accade per Kosovo, Montenegro e Zimbabwe, che hanno adottato unilateralmente la moneta europea. Questo fenomeno in particolare prende il nome di eurizzazione, sulla scia della dollarizzazione, e indica quei casi in cui la valuta straniera viene preferita ad una moneta nazionale, per una maggiore stabilità finanziaria e un tasso di inflazione inferiore. La scelta del nome euro è stata più complessa di quanto si possa immaginare. Inizialmente fu indicata con la sigla ECU, dall'acronimo inglese di Unità di Conto Europea, ma non rispondeva ai requisiti di unicità, semplicità e invariabilità. Una sigla inglese, infatti, non avrebbe avuto alcun rimando agli altri paesi europei. Ulteriore motivo di scarto fu il caso della mucca tedesca. In Germania avrebbero dovuto chiamare la futura valuta Eine EKU, il cui suono significa appunto una mucca. Si scelse dunque di utilizzare l'abbreviazione di European, parola familiare e comprensibile a ogni Stato. Vi lasciamo con una piccola curiosità. Avete mai notato che sul fronte di tutte le banconote sono rappresentate delle porte e sul retro dei ponti? Ebbene, ciascuno di essi è ordinato cronologicamente. Più aumenta l'importo della banconota, più l'architettura rappresentata è moderna. Per Eurofonica, Benedetta Intelisano di Radio Zammu, da Catania.
1: E questa era Benedetta Intelisano da Catania, che ci ha spiegato un po' com'è nato l'euro e alcune particolarità sulla sua... come si può dire, sui suoi nomi, dalla mucca fino al vero nome dell'euro.
2: Poliedricità.
1: Ma c'è stato anche Alberto Ferraresso che nel mezzo della puntata, senza citarlo, ci ha spiegato veramente bene che cos'è la Banca Centrale Europea e quali sono le sue funzioni, quindi è stato abbastanza interessante.
3: Però intanto ragazzi ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti della puntata e vi ricordiamo che la prossima settimana torneremo su tutte le radio del circuito Radoni, da sempre dalle 18 alle 19, con una nuova puntata molto interessante.
2: Esatto, si parlerà di Unione Europea e le sue lingue, dall'esperanto ai dialetti, e voi ovviamente potete raggiungerci sul sito web di Eurofonica, su tutti i social e tutto ciò che concerne Raduni.
1: Per noi è tutto, buona Europa a tutti, qui finisce Eurofonica.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: E benvenuti alla 24esima puntata di Eurofonica. Oggi parliamo di scienza, un tema interessantissimo. Qui con me c'è sempre Rossella Biaggi e qui con noi ci sono tutti i ragazzi di tutta Italia e la nostra fantastica redazione che ha preparato, come sempre, dei focus molto interessanti.
5: E il nostro caporedattore Andrea ha introdotto al meglio la tematica che vogliamo affrontare proprio oggi, ossia il rapporto tra scienza e Unione Europea. Ma all'interno dei 28 paesi membri dell'Unione, come ci si rapporta nei confronti appunto della ricerca, dell'innovazione? E soprattutto, se dobbiamo parlare di brevetti, come si regolano appunto i vari stati? Noi lo scopriremo subito attraverso il focus della nostra grandissima Caterina Moser, che ci parlerà appunto di scienze e brevetti.
1: Grande.
6: Eurofonica.
0: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
1: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Pensate che la sola Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica, alla quale vanno aggiunti importanti successi in campo tecnologico e in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli USA e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. Una debolezza riconosciuta nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Per capirci, in termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti e il 6% in Giappone. Il numero degli studenti europei che compiono studi di livello universitario negli Stati Uniti è oltre il doppio di quello degli studenti americani che svolgono tali studi in Europa. Nonostante questo, l'UE non sta certo ferma a guardare. Tanto per darvi un po' di numeri, i paesi dell'UE dovranno investire da qui al 2020 il 3% del PIL in ricerca e scienze, con l'obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Il programma si chiama Horizon 2020 ed è stato varato nel 2014. Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Il suo scopo principale sarà quello di trasferire grandi idee di laboratorio al mercato. Veniamo ora agli Stati membri. In Germania, nell'agosto 2006, il ministro federale dell'Educazione e della Ricerca ha lanciato la strategia High Tech per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, che è stata riconfermata ed estesa fino al 2020. Lo scopo è di far avvicinare più giovani ai corsi delle cosiddette materie MINT, matematica, tecnologia delle informazioni, scienze naturali e tecnologia. In Spagna la promozione delle scienze è una priorità nazionale, come sottolinea la creazione nel 2009 di un Ministero delle Scienze e dell'Innovazione a sé. La strategia è portata avanti dalla Fondazione Spagnola per le Scienze e la Tecnologia, una fondazione pubblica del Ministero delle Scienze e dell'Innovazione, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale della conoscenza scientifica e tecnologica e incoraggiare i ricercatori a comunicare regolarmente il loro lavoro al pubblico generale. Altro esempio, nel Regno Unito il programma STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, iniziato nel 2004. Il programma prevede 11 aree di lavoro incentrate sul reclutamento degli insegnanti, sviluppo professionale continuo, attività di crescita e di arricchimento, sviluppo del curriculum e infrastrutture. E l'Italia? Di interesse pubblico, vista anche la mole di commenti sui social, la storia di Roberta D'Alessandro, la ricercatrice e vincitrice del Consolidator Grants, un finanziamento fino a 2 milioni di euro del European Research Council, che aveva risposto non troppo garbatamente al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, colpevole di essersi vantata del suo successo. A conti fatti, effettivamente solo 13 italiani sui 30 vincitori investiranno i loro premi nel nostro paese, il resto all'estero. Certo, potremmo anche affermare che la fuga di cervelli non sia per forza una cosa negativa, purché all'interno del paese avvenga una sorta di ricambio con altrettanti talenti importati dall'estero, cosa che però qui in Italia non avviene per diversi motivi, come la lingua, gli ostacoli burocratici e gli scarsi finanziamenti nel settore. E a proposito di finanziamenti, il quadro che ne esce è allarmante. Secondo un'indagine interna del Coordinamento Nazionale Non Strutturati, è così che si chiamano i ricercatori senza contratto, in Italia più del 50% di questi sono precari e spesso lavorano per anni gratuitamente, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. Un trend in assoluto contrasto con le altre nazioni e tristemente in ritardo con le prospettive programmatiche europee. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
8: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
9: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
10: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
11: e Kids FM in Germania.
12: È un programma che giunta nelle radio universitarie Dumin e do Algarve.
8: Eurofonica.
4: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
1: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
7: Uniti nella diversità.
13: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
1: E questi erano i Meganoidi con Zeta Reticoli.
14: Zero.
1: No, Zeta, Zeta.
5: Zeta Reticoli, bene.
1: Allora, quello che avete sentito è Claudio, il nostro regista, che è un grande appassionato di Unione Europea.
5: Ma noi andiamo avanti proprio parlando di Unione Europea, parliamo appunto di spazio, Unione Europea e spazio. Io ti direi proprio di partire da Fiordaliso, vero Andrea?
1: Sì, perché quando lei cantava nel 1986 Non voglio mica la luna, stava descrivendo alla perfezione la politica spaziale dell'Unione Europea, che va oltre il nostro piccolo satellite al quale siamo arrivati nel 1969 ed è sempre più affamata di scoperte scientifiche nelle quali gioca un ruolo direi decisivo.
15: Tre città, sola voce.
16: 6023.
17: Sono le 3
18: e 52 minuti.
15: Tre città, una sola voce.
16: 6023.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Principacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
21: E cosa fate?
20: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
21: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
20: Certo, potete chiamare il numero dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Principacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
22: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
20: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
16: 6023.
23: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
24: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
23: Paolo Borsellino.
25: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
26: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani
0: Metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
0: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
14: Vuole fare il biotestamento anche lei?
2: Ma perché?
7: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
26: Di che cosa vi occupate?
17: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
26: Quali sono i vostri contatti?
17: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
27: Sound System Radio 6023
28: Revolution.
29: Sei zero ventitré.
28: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.
4: Radio 6023.
5: Radio 6023.
2: Radio 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
8: Quali attività svolgete per il territorio?
7: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
7: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2

0: facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
1: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
0: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
1: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
0: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
1: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
0: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
1: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
0: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
1: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
0: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: vita a uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

0: Radio 60 23.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 60 23 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@60 23.it e visita il nostro sito Radio 60 23. Collabora con noi!

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Più o meno.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: 0800 42 6203.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
7: 62.3
8: 6020 che?
9: 60.23
8: 6023
7: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: Più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestra e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023. Quando torno a casa vorrei
2: stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei
3: fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe
4: una mattarella.
1: Dopo gli studi mi piacerebbe
4: non rompere.
1: Quello che chiedo alle istituzioni è
5: un paio di schiaffi.
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
9: Quindi di cosa vi occupate?
8: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
9: Vi occupate anche poi dell'adozione?
8: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
9: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
8: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
9: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
8: No, Instagram e Facebook.
9: Come si chiamano?
8: Baffi e Code ODV.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private.

0: 62-3
1: 6-0-20 che?
2: 60-23
1: 6-0-23
0: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: l'unica cosa che faccio leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di legge né di politica, mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno col cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
0: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
6: Di cosa vi occupate?
5: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
6: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
5: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni.

0: e far rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Una radio di protagonisti.
3: Una radio da protagonisti.
4: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei.
3: Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Tre città. Una sola voce. 6.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuol sostituirsi all'inglese, ma vuole essere

0: Cinecittà Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
1: Avete anche degli altri contatti social?
0: Prego.
2: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: 6023, wake up!
5: Sei zero ventitré.
6: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking@vercelli.com.
2: Che attività fate per i ragazzi?
1: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e in questa puntata della Tribuna degli Studenti vi porterò alla scoperta di una tematica molto delicata: essere fuori corso. Questa condizione mette notevolmente in difficoltà gli studenti universitari, perché la nostra società corre molto velocemente e passa troppo in fretta al concetto che laurearsi con qualche mese di ritardo sia nocivo per il proprio futuro. Ma è davvero così? In questa puntata i nostri ospiti ci racconteranno le loro esperienze, le loro impressioni e come non ci si deve sentire studenti di serie B solo perché ci si mette più tempo a laurearsi. Al via dunque con la nostra intervista. Dici un po' chi sei e cosa studi.
3: Mi chiamo Francio, anzi Francesco, e in questo momento sono la magistrale di psicologia, ma la mia carriera universitaria è nata con medicina e chirurgia.
4: Ciao, io sono Jennifer e studio infermieristica all'Università Romagna Grecia di Catanzaro.
2: Da quanto tempo sei o sei stato fuori corso?
3: Mi sono iscritto in università nel 2007, ho preso la triennale nel 2021 e la triennale di psicologia l'ho fatta andando fuori corso di solo 6 mesi, quindi diciamo che ho un bel po' di esperienza relativamente al fuori corso.
4: Attualmente non mi ritrovo nella condizione di essere effettivamente una studentessa fuori corso, però sono consapevole del fatto che lo diventerò, perché oltre ad essere immatricolata e frequentare la facoltà di infermieristica attualmente, sono immatricolata ma non frequento, cioè ho messo in pausa la carriera in un'altra facoltà.
2: Che sensazione provi nell'essere o nell'essere stato fuori corso?
3: Quando mi sono iscritto all'università si andava fuori corso subito perché c'era il limite dei crediti per passare da un anno all'altro e all'inizio l'ho vissuta veramente male, ma avevo altre situazioni che mi facevano vivere male, per cui è passato un po' in secondo piano e non è stata una bella sensazione, non è stato un bel periodo, ancora oggi io mi sento di aver perso un sacco di tempo. Non è una bella sensazione, ma col tempo l'ho accettata.
2: Cosa provi quando apprendi notizie che glorificano chi si laurea prima del tempo?
3: Io sono sempre molto felice quando leggo di una persona che si laurea in poco tempo con il massimo dei voti. Tuttavia non mi piace il tipo di narrazione che ne fanno i media, perché la fanno una questione di «Ah, questo è stato bravo e i poveri stronzi che finiscono fuori corso no». Sono fannulloni, non fanno niente, e tutto questo clima che creano va a svantaggio, va a pesare su chi è fuori corso e sicuramente non li fa sentire meglio. Vi posso assicurare che chi è fuori corso già di per sé non se la vive bene, se poi lo fate stare anche peggio è finita.
4: Quando mi capita di leggere notizie riguardanti studenti che si laureano in super anticipo o studenti che sono in grado di conseguire 2 o 3 lauree nel giro di 2 anni, innanzitutto mi domando come sia possibile, perché essendo all'interno del sistema università mi rendo conto che non è così facile riuscire ad anticipare gli esami, diciamo, principalmente quelli degli anni successivi, però mi rendo conto che è difficile per uno studente, che ne so, iscritto al primo anno riuscire a dare un esame del secondo anno, credo sia anche impossibile da fare. Non so se ci sono delle clausole, delle convenzioni per le quali è possibile fare una cosa del genere. Quindi sì, mi rimango un pochino interdetta perché mi chiedo come sia possibile, come fanno.
2: E cosa provi invece quando senti le storie di chi si toglie la vita, proprio perché è fuori corso?
3: Ecco, quando invece leggo queste notizie ci rimango davvero molto molto male, come ci sono rimasto malissimo quando è successo ad un amico di amici che io non conoscevo benissimo, ma solo di vista. Anche qua i media sbagliano, ne fanno una questione di mancanza di coraggio, quando in realtà non è una questione di coraggio, è una questione di pressione, È una questione di dover sottostare a una pressione insostenibile perché bisogna soddisfare delle aspettative. Ma aspettative di cosa? Un ragazzo, uno studente deve prendere una laurea perché è una sua scelta e lo fa con i suoi tempi e non fa niente se si finisce fuori corso. È questo che bisognerebbe insegnare, è questo che bisognerebbe fare in modo che tutti gli studenti capiscano. Non è una gara, non è una competizione, ognuno ha i suoi tempi.
4: Invece, quando apprendo notizie di studenti che vanno fuori corso e non riescono a comunicare alle loro famiglie la loro condizione e per la vergogna della loro condizione si tolgono la vita, mi rendo conto di quanto concepiamo in maniera sbagliata l'università, perché l'università non è la scuola dell'obbligo, l'università è un percorso a sé e ognuno ha il proprio percorso. È vero, ci sono le facoltà che consigliano il numero di anni necessari per concludere quella facoltà, ma quello è il numero di anni ideali, diciamo, sulla carta, perché poi nella vita reale gli esami si preparano in un determinato modo, ci possono essere delle difficoltà, ci possono essere degli eventi della vita che ti portano a non riuscire ad aprire il libro per mesi e mesi interi, se non anni. Quindi ogni percorso è a sé. Non è come nelle scuole dell'obbligo dove tu vieni paragonato e messo appunto a paragone con gli altri studenti. No, all'università sei tu e la tua facoltà. Punto.
2: Ringraziamo Francio e Jennifer di UMG Web Radio per il racconto delle loro esperienze. In questa puntata abbiamo scelto di dare voce ai nostri colleghi perché sappiamo che non è semplice per tutti raccontare esperienze che vengono a volte vissute negativamente, ma che non lo sono per forza. Speriamo che questo episodio vi sia utile per comprendere che è sbagliato sentirsi inadeguati perché fuori corso, perché alla fine non è nient'altro che uno status che norma il pagamento delle tasse universitarie e nulla più. Questa puntata è giunta al termine e io vi consiglio di continuare ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
0: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEITA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati. E magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, ecco. Qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

ma mi sa finisce male. Vorrei dirlo ad alta voce e gridare sul finale. Chiuso a chiave, un animale che non cerca più di uscire, che si è scelto le catene per dirsi che andrà tutto bene. Oggi sto bene. Oggi sto bene. Oggi sto bene.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Maria Corina Machado o Edmundo González Urrutia umarrebbiħa tal-edizzjoni 2024 tal-Premju Saharov għal-Libertà tal-ħsieb

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023. 6023. 6023.it.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
9: E cosa fate?
8: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
8: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
10: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
8: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: 62 3.
12: 6020 che?
13: 60 23.
12: 6023.
11: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito farmacologico e lo faremo insieme al professor Emilio Russo, docente UMG. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Partiamo da un breve identikit. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
3: Sono Emilio Russo, sono professore di farmacologia, mi occupo da anni, evitiamo di dire da quanto, di neurofarmacologia da sempre, in particolare di epilessia, e in questo contesto mi occupo sia della preclinica che della clinica, quindi di ricerca in modelli animali in vitro, fino alla ricerca clinica e quindi lo studio dell'efficacia dei farmaci, con attenzione uno sia al management della terapia della farmacologica dell'epilessia, due all'identificazione di nuovi target farmacologici e lo sviluppo di nuovi farmaci.
2: Come funziona, per sommi capi, la ricerca in farmacologia?
3: La farmacologia è una disciplina, non definirei complessa, ma sicuramente molto variegata, per cui la ricerca nell'ambito farmacologico in realtà spazia su tutti i fronti e ovviamente si occupa di tutte le malattie dove una terapia farmacologica possa essere messa in atto, per cui parte sia dallo studio a livello molecolare in sistemi cellulari o molto semplici per la identificazione e validazione dell'efficacia di molecole, fino ovviamente passando attraverso quelli che sono i modelli animali delle patologie, fino a tutto ciò che ha a che fare anche con lo sviluppo dei farmaci, quindi tutta la parte dei trial clinici, la sicurezza, il rapporto rischio-beneficio, e poi una volta che i farmaci erano in commercio continua a occuparsi di questi attraverso studi che mirano a ottimizzarne l'uso, migliorarne l'uso, garantire sempre di più la sicurezza nell'utilizzo, in modo da fornire ai pazienti le terapie migliori, per cui diciamo che la ricerca in farmacologia sostanzialmente ricopre tutte le aree possibili della medicina dove siano coinvolti i farmaci.
2: Ci racconta il suo ultimo progetto di ricerca?
3: Il mio ultimo progetto è una domanda molto, molto varia, diciamo, che nel senso che i progetti sono sempre tanti e contestuali. Diciamo, la parte più rilevante in questo momento è sicuramente legata a progetti nel contesto dello studio dell'asse intestino-cervello e il ruolo del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. Sono anni, adesso un po' di anni che ci lavoriamo, siamo riusciti a ottenere anche diversi finanziamenti. Ci focalizziamo sostanzialmente sullo studio di questa nuova branca, che è quella collegata appunto a quali siano i link e quali siano le potenzialità della manipolazione di quello che è la flora intestinale, del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. In questo contesto noi ovviamente ci siamo occupati di più cose, ma principalmente ci muoviamo nel contesto dell'epilessia. In questo ambito siamo andati a valutare tra i primi sostanzialmente nel mondo quello che può essere il coinvolgimento appunto del microbiota in epilessia, nello sviluppo dell'epilessia, e più recentemente adesso ci siamo focalizzati proprio per questione anche di difficoltà di approccio a questo tipo di problematica sulle patologie rare, quindi siamo molto interessati in questo momento allo studio del microbiota in forme rare e particolari di epilessia, o comunque più che epilessia si parla di encefalopatia epilettica o sindromi collegate, quindi sindromi che abbiano anche crisi epilettica, come ad esempio la sindrome di Dravet piuttosto che la Angelman e altre di questo tipo. Quindi questi progetti sostanzialmente ad oggi ci ha portato a identificare sicuramente un coinvolgimento del microbiota intestinale nella sintomatologia che si manifesta in queste malattie del sistema nervoso centrale, soprattutto nell'epilessia, e siamo riusciti a osservare come una manipolazione dello stesso possa essere sia vantaggiosa in termini di efficacia, ma anche detrimentale, quindi possa creare un danno al paziente. Per cui oggi ci stiamo focalizzando soprattutto nel capire quale possa essere l'approccio migliore, anche in collaborazione con alcune aziende stiamo cercando di sviluppare dei prodotti mirati proprio a migliorare la flora intestinale e quindi avere un impatto positivo sulla patologia globalmente parlando, in modo da contenere i sintomi e rendere quindi la qualità della vita migliore per questi pazienti che soffrono di queste malattie.
2: Qual è invece il progetto di ricerca che l'ha entusiasmata di più nella sua carriera?
3: Ma nell'arco della mia carriera, che ormai ha molti anni, diciamo che le cose entusiasmanti sono state molte sicuramente. Quest'ultima che ho citato prima, quella che stiamo facendo attualmente legata al microbiota intestinale, sicuramente è avvincente e mi sta entusiasmando in questo momento. Se guardo al passato, sono diversi passaggi che insomma mi hanno spinto con grande piacere a fare quello che stavo facendo, sicuramente con grande impegno. Quello che più di tutti mi ha entusiasmato fu diversi anni fa, quando balenò per la testa l'idea di poter studiare l'epileptogenesi su base genetica in modelli animali e quindi andare a studiare quelli potessero essere i meccanismi alla base di questo e andare a studiare l'efficacia dei farmaci e quindi identificare una nuova prospettiva per quello che sono le patologie, le forme di epilessia collegate alle forme genetiche. Era un contesto che ancora non esisteva quando abbiamo iniziato. È stato bello ottenere risultati positivi, è stato molto bello vedere questi stessi risultati poi sono stati replicati anche da altri gruppi di ricerca in giro nel mondo. Questo è stato sicuramente una delle parti più entusiasmanti della mia vita. Oggi con questa parte nuova, diciamo che devo dire che altrettanto mi sento entusiasmato dalla possibilità di studiare aspetti particolari dell'epilessia in collaborazione con tanti gruppi, e questo è sicuramente una parte sostanziale del lavoro. Quindi è bello che ancora, ecco, si possa scoprire tanto nella scienza, e sono sicuro che nella scienza si possa fare tanto di divertente in maniera entusiasta.
2: E infine, come la tendenza alla medicina personalizzata influenza o influenzerà la farmacologia?
3: La terapia personalizzata di precisione è qualcosa che adesso è diventato sicuramente al centro dell'attenzione. Mi viene da dire che in farmacologia in realtà esiste in tanti ambiti da tanto tempo e sicuramente i passi avanti sono stati importanti e lo saranno sempre di più. Oggi si è passati sicuramente da, negli ultimi 20 anni probabilmente anche più, da un'idea di medicina un po' più generalista in cui le patologie venivano viste come un grande ammasso di numero di malati tutti identici fra di loro che potessero essere curati tutti alla stessa maniera. In realtà era ben chiaro già da prima che chi soffre di una patologia non è uguale a tutti gli altri, e soprattutto nell'ambito in cui lavoro io, che è quello del sistema nervoso centrale, è sempre stato molto chiaro che ogni paziente è diverso, anche se poi la patologia è uguale, quindi la diagnosi rimane identica, ma sappiamo che ogni singolo paziente è un paziente a sé stante. Per cui la terapia di precisione ha impattato sicuramente sulla farmacologia, perché ci ha portato a sviluppare sistemi e modelli che fossero sempre più precisi e molto più rappresentativi di quello che è l'uomo. Ma dall'altra parte mi viene da dire che in realtà ogni medico ha sempre fatto terapia personalizzata, perché in tutti i casi, tutte le volte che un medico ha un paziente di fronte, è lui, a guardando il paziente e valutandolo, a scegliere quello che secondo lui è la terapia migliore, perché comunque una terapia personalizzata io credo che assolutamente sia sempre esistita. Di certo è che questa la possiamo migliorare, e sono sicuro che nel futuro la miglioreremo sempre di più.
2: E questo è tutto per la puntata di oggi. Non mi resta che ringraziare il professor Russo e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Studiare Informati. Ciao a tutti e alla prossima.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Ma noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
2: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
1: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
2: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
2: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
2: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
1: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
2: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
1: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
2: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
1: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
7: Sessanta due tre.
8: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale.

0: Tarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Kissed.
1: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Spazio Emergenti. Io sono Alessandro e oggi sono in compagnia di Luca Stadini, in arte Tadini, poliedrico artista di origini italo-brasiliane che ora vive a Los Angeles. Ciao Lucas.
2: Ciao a tutti, prima di tutto grazie per avermi inserito nel tuo programma, è veramente un piacere fare questa intervista e mi scuso per il mio italiano perché la mia lingua madre è il portoghese e tutta una grande confusione mentale, ma spero che tu possa capirmi.
1: Non preoccuparti, parli benissimo la nostra lingua, ci capiremo senz'altro. Oggi sei qui per presentarci The Arsonist, primo singolo che anticipa l'uscita del tuo primo album solista. Ci parli un po' di questo brano?
2: The Arsonist è la prima canzone del mio album di debutto che pubblicherò a settembre. La canzone parla di rinascita e cambiamento e parla di quando mi sono trasferito a Los Angeles. La canzone è stata registrata a Los Angeles e Toronto, mixata a Nashville e masterizzata a Abbey Road a Londra. Questa è la mia prima canzone da solista e spero che ti piaccia.
1: Ci piace assolutamente, come piacerà sicuramente anche ai nostri ascoltatori. Tra l'altro ha una genesi interessantissima questo brano perché passa attraverso delle città importantissime per la musica. Insomma, abbiamo Los Angeles, abbiamo Nashville che hanno una cultura e una tradizione di musicisti incredibile, fino a poi arrivare a Londra che già di per sé è una città importantissima, interessantissima per la musica, poi insomma Abbey Road, gli studi di Abbey Road, è leggenda già solo il nome. E a proposito di luoghi importantissimi per la musica, volevo chiederti come mai hai deciso di iscriverti al Berklee College, che è uno dei college più importanti, se non il più importante al mondo per la musica.
2: Allora, ho scelto Berklee principalmente per i musicisti che hanno studiato lì, John Mayer, Joey Kramer, degli Aerosmith, Quincy Jones, leggende del jazz, Keith Jarrett, Branford Marsalis, tutti dei Dream Theater, Vinny Colaiuta di Frank Zappa e tanti altri. Ho scelto di studiare lì perché Berklee è considerata la migliore scuola di musica contemporanea al mondo e volevo imparare dai migliori. Grazie a Berklee ho incontrato tutti i musicisti con cui lavoro oggi e che mi accompagnano nel mio disco, incluso un grande amico italiano che ho incontrato lì.
1: Assolutamente, in effetti ha una tradizione musicale eccezionale, insomma, questa scuola. E rimanendo in tema di musicisti eccezionali, volevo sapere da te quali sono i tuoi, insomma, grandi, quindi quali sono le tue influenze e i musicisti che ti hanno ispirato di più.
2: Questo è difficile. I miei musicisti rock preferiti sono The Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd e Janis Joplin. Adoro gli anni 60. Ma anche gli altri artisti e le altre aree mi influenzano molto, come Van Gogh e Hemingway, per esempio. Tra i musicisti di altri generi posso citare i brasiliani Mutantes e Milton Nascimento, Lucio Battisti, musicisti jazz, Chet Baker e Billie Holiday, l'espagnola Lola Flores, non lo so, ce ne sono molti, impossibile rispondere a questa domanda senza passare 3 giorni a parlare.
1: In effetti è un discorso che potrebbe durare giorni perché è vero, insomma, quando uno si mette a citare tutti gli artisti che lo ispirano può veramente parlarne a nastro per chissà quanto tempo. E invece volevo chiederti un'altra cosa che ha più a che fare col tuo percorso, ovvero tu sei di origini brasiliane, italo-brasiliane, e poi ti sei trasferito in America, adesso vivi a Los Angeles. E volevo sapere com'è essere uno straniero, quindi non madrelingua inglese, e però cantare in inglese in America. Quindi come viene vista questa cosa?
2: Questa è un'ottima domanda. Non credo sia un problema essere straniero e cantare inglese negli Stati Uniti, specialmente in una città cosmopolita e con artisti di tutto il mondo come Los Angeles. Tuttavia, credo che la pressione per fare un lavoro ben fatto sia molto maggiore. Quindi è importante avere un buon inglese e adattarsi alla cultura americana. Ho sempre trovato artisti con un diverso background culturale che parlano diverse lingue molto interessanti. il fatto di essere uno straniero qui potrebbe anche essere un vantaggio, credo.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, un background diverso o comunque diverse provenienze possono essere molto molto interessanti e dare anche un valore aggiunto a un artista e alla sua arte. Allora, io comincio a ringraziarti per questa intervista che insomma è stata svolta da una parte all'altra dell'oceano, perché appunto tu sei a Los Angeles. Ti chiedo innanzitutto di dirci dove possiamo trovarti sui social, quindi Facebook, Instagram, se hai un sito web, qualsiasi cosa.
2: Il mio sito web è lucastallini.com. Lì puoi trovare di tutto, il mio merchandising, il link per ascoltare la musica, informazioni sui contatti e anche tutte le notizie. Il mio Facebook è solo Tadini e il mio Instagram è lucastallini.
1: Ottimo, allora i nostri ascoltatori non hanno più scuse, ti troveranno sicuramente sul web. Io ti ringrazio nuovamente e in conclusione, nel salutarti, ti lascio lanciare il tuo pezzo.
2: The Arsonist è disponibile su tutte le piattaforme digitali e il lyric video è già su YouTube. Se vuoi, seguimi sulle tue piattaforme preferite e resta sintonizzato per la prossima novità, perché ci sono altri due singoli in arrivo prima del debutto dell'album. That's it, arrivederci, grazie mille per l'opportunità. Ciao ciao!

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca da Radio 6023.
3: Oggi ti parleremo di come affrontare un esame universitario. La sessione d'esame si avvicina e tu a che punto sei con lo studio? Sei uno studente che si prepara per tempo oppure uno che si riduce all'ultimo minuto? In ogni caso, l'importante è trovare il tempo, ma anche lo spazio. E tu, dove studi?
2: L'Università Magna Grecia di Catanzaro dispone di un considerevole sistema bibliotecario di Ateneo, SBA, che si trova nel campus di Germaneto, dove si trovano prestigiose collezioni e cataloghi, sia per quanto riguarda l'area medica, sia per quella giuridica, economica e sociologica.
3: Qui potrai consultare il materiale da te richiesto previa prenotazione, oltre a usufruire gratuitamente di molti servizi, tra cui accesso agli ebook di area sanitaria oppure accesso software per la bibliografia della propria tesi. Se sei uno studente di area sanitaria, hai la possibilità di studiare all'interno della biblioteca di facoltà, previa prenotazione, poiché, al momento, il numero di posti è ridotto per lavori di ristrutturazione. L'entrata libera è consentita dopo le ore 10 fino ad esaurimento posti. Tuttavia, se tra una lezione e l'altra hai bisogno di ripassare, oltre alle aule studio, su ogni piano della struttura puoi trovare nei corridoi degli spazi adibiti allo studio, forniti di sedie e tavoli.
2: Gli studenti delle facoltà giuridico-economiche, allo stesso modo, hanno una propria biblioteca grande e fornita. In più, dentro la sede dell'università ci sono dei veri e propri cubi di vetro, delle sale studio dotate di tavoli, sedie e prese, dove puoi comodamente studiare in un clima silenzioso e stimolante, che favorisce la concentrazione, e ce n'è tanto bisogno.
3: A Catanzaro, invece, puoi frequentare la rinomata biblioteca comunale De Nobili, nella splendida cornice di Villa Margherita. Così, tra una pagina e l'altra, potrai ammirare i busti di alcuni tra i più illustri personaggi calabresi, oppure consultare i documenti degli archivi storici. E tu, dove preferisci studiare? A casa o in biblioteca? Insieme a un gruppo di colleghi o da solo? Manda un messaggio alle nostre pagine social Facebook e Instagram e continua a rimanere aggiornato grazie a Studiare Informati.
2: Ora è il momento invece di scoprire le opportunità che offrono le biblioteche UPO. Ed è con noi ai microfoni di Radio 6023 Rosa Romeo, responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco a Scagno Sobrero. Ciao Rosa!
4: Allora, io mi chiamo Rosa Romeo e sono la responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara e mi occupo prevalentemente di coordinare i servizi bibliotecari agli studenti, di comunicare questi stessi servizi al pubblico attraverso l'aggiornamento del sito web di Dipartimento, ma anche attraverso il nostro canale Instagram. Il canale Instagram non è solo della mia biblioteca, ma è di tutte le biblioteche del Lupo e io invito gli utenti, insomma il pubblico, a visitarlo perché insomma è molto carino, ci si trovano tutte le news delle biblioteche del Lupo anche con un linguaggio molto informale, insomma speriamo divertente, è un buon successo. Inoltre mi occupo di acquisizione dei testi d'esame, i libri che vengono consigliati nei corsi dai docenti, che noi compriamo in più copie aggiornate alle ultime edizioni e ovviamente poi vanno in prestito. Raccolgo poi le esigenze informative per la ricerca che arrivano dai nostri docenti e che trasmetto allo SBA per futuri acquisti. Mi occupo ovviamente anche di catalogazione, perché se un libro non è catalogato non si trova, praticamente nessuno sa che esiste e quindi deve andare nel nostro catalogo online per avere visibilità. Inoltre un altro settore, mio settore di attività, è la verifica e il monitoraggio delle risorse elettroniche della biblioteca, insomma digitale, cioè banche dati, i journals, che sarebbero riviste scientifiche dei maggiori editori internazionali. Verifico che tutto funzioni, che gli accessi siano senza problemi e se vi fosse qualche criticità immediatamente questa viene segnalata allo SBA, al sistema bibliotecario che si occuperà di risolverla. Ecco, queste a grandi linee sono i miei settori di attività della biblioteca.
2: Dove si trovano le biblioteche dell'Università del Piemonte Orientale e come si accede ad esse?
4: L'Università del Piemonte Orientale è una università tripolare, cioè è distribuita su tre sedi che sono Novara, Vercelli ed Alessandria e ovviamente in ogni sede vi sono delle biblioteche. A Novara, ad esempio, abbiamo la biblioteca Scagna Sobrero, cioè la mia, poi vi è la biblioteca interdipartimentale di medicina Medicina e la Biblioteca del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa. Tra l'altro vi do un'anticipazione, queste biblioteche verranno unite in un'unica biblioteca universitaria, molto grande, molto moderna, che quindi servirà a tutte le comunità scientifiche della città di Novara, e che sarà inaugurata presumibilmente fine inverno, inizio primavera. Ad Alessandria invece ci sono le biblioteche di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali, e poi la biblioteca di scienze, innovazione tecnologica. E mentre a Vercelli c'è la biblioteca universitaria del Polo di Vercelli, che è il punto di riferimento del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica e per il Dipartimento di studi umanistici. Quindi la tendenza, come si può rilevare, è quella di centralizzare i servizi bibliotecari in modo da poter coprire tutte le esigenze del settore disciplinare della nostra università. Ma le nostre biblioteche vogliono essere anche un punto di riferimento per il territorio, per le nostre città, quindi anche tutti i cittadini che hanno esigenze informative possono accedere alle biblioteche. Vi è una procedura di registrazione molto semplice, dopodiché possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il nostro patrimonio bibliografico senza nessun'altra formalità.
2: Perfetto, le chiedo a questo punto una cosa più specifica, quindi cosa possono fare gli studenti in biblioteca oltre a quello che mi ha appena detto?
4: Allora, i servizi tradizionali, i servizi bibliotecari, insomma, sono questi. Cioè, innanzitutto tutti gli studenti possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il patrimonio bibliografico, studiare individualmente, accedere a tutto il nostro patrimonio, sia cartaceo sia online, attraverso i propri dispositivi individuali, ma anche attraverso le postazioni informatiche che trovano nelle sale lettura. Inoltre, viene erogato il servizio di reference, che...
1: Tre città, una sola voce.
0: 6023
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Quando torno a casa vorrei
8: stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei
9: fare carriera sotto la scrivania, eh.
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe
10: una mattarella.
7: Dopo gli studi mi piacerebbe
10: non rompere.
7: Quello che chiedo alle istituzioni è
11: un paio di schiaffi.
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
1: Tre città. Una sola voce.

0: Aujourd'hui, découvrons ensemble le parcours du pionnier européen Konrad Adenauer. Konrad Adenauer est né le 5 janvier 1876 à Cologne, en Allemagne, dans une famille catholique modeste, mais travailleuse. Sa carrière politique commence vraiment à décoller lorsqu'il épouse Emma Weyer, issue d'une famille aisée et respectée de Cologne. 3 ans après leur mariage, il devient le bras droit du maire, Max Wallraff, l'oncle de son épouse. Mais derrière les succès professionnels, les drames personnels se succèdent. Sa femme décède en 1916, le laissant seul avec 3 enfants. Konrad Adenauer est aussi victime d'un grave accident de voiture qui le contraint à passer plusieurs mois à l'hôpital. Malgré cela, sa carrière politique se poursuit. En 1917, Wallraff devient secrétaire d'État à l'intérieur et Adenauer est élu à l'unanimité pour lui succéder comme maire de Cologne. Il devient ainsi le plus jeune dirigeant municipal en Prusse. 2 ans plus tard, il se remarie et prend pour épouse Auguste Zinser. Ensemble, ils auront 5 enfants, dont l'un meurt quelques jours après sa naissance.
1: Konrad Adenauer deviendra peu à peu l'une des figures politiques les plus fortes d'Allemagne. Mais ses idéaux républicains, combinés à ses valeurs fédéralistes et chrétiennes, dérangent autant les communistes que les nazis. Quand ces derniers arrivent au pouvoir en 1933, Adenauer refuse de décorer Cologne avec des croix gammées. Résultat, il est immédiatement démis de ses fonctions de maire et contraint de quitter sa ville natale. En août 1944, il est arrêté. Il parvient à s'échapper, mais en septembre, il est à nouveau arrêté et emprisonné par la Gestapo à Brauweiler. Dans ce centre de détention nazi tristement célèbre, situé près de Cologne, plusieurs prisonniers politiques ont été détenus et torturés. Après l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944, les nazis accusent Adenauer d'être un opposant au régime. En novembre de la même année, il est libéré de Brauweiler.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau drame personnel frappe Adenauer. Sa seconde épouse décède en mars 1948. Mais peu après, sa carrière repart de plus belle. En septembre 1948, Adenauer est élu président du Conseil parlementaire, l'organe chargé de rédiger la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, soit la nouvelle constitution. Adenauer fonde également l'Union chrétienne démocrate, la CDU, pour unir les Allemands protestants et catholiques. En 1949, il devient le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Konrad Adenauer a 73 ans lorsqu'il est élu chancelier, ce qui fait de lui le plus âgé jamais élu à ce poste dans l'histoire allemande. Malgré cela, il restera 14 ans à la tête du gouvernement. Durant son mandat, il s'attelle à consolider la démocratie allemande pour éviter que l'horreur du Troisième Reich ne se reproduise. Sous Konrad Adenauer, l'Allemagne de l'Ouest se réconcilie avec ses voisins et devient membre du Conseil de l'Europe, de l'OTAN et de l'Organisation européenne de coopération économique. Adenauer soutient activement la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un projet lancé avec la déclaration Schuman le 9 mai 1950 et le traité instituant la Communauté économique européenne signé en 1957. En juin 1966, alors qu'il s'adressait à un large public à Metz, en France, il en a souligné les avantages.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
1: Si nous parvenons à créer une organisation qui permette aux Français de voir tout ce qui se passe en Allemagne dans le domaine de l'acier et du charbon, et inversement, si les Allemands voient ce qui se passe en France, alors ce contrôle mutuel sera le meilleur moyen de construire une politique fondée sur la confiance.
0: La plus grande force de Konrad Adenauer, c'était la politique étrangère. Après ses expériences vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, il croyait fermement que l'unité était la seule voie vers une paix et une stabilité durable en Europe. En 1963, la France et l'Allemagne signent le traité de l'Élysée, aussi appelé traité d'amitié, un moment fort dans la réconciliation entre les deux pays après un siècle de conflit. Le traité d'amitié franco-allemand reflète à la fois la stratégie politique d'Adenauer et sa vision du rôle que l'Allemagne doit jouer en Europe.
1: Mais alors qu'Adenauer œuvre sans relâche pour l'unité et la réconciliation franco-allemande, son propre pays est divisé durant la période d'après-guerre. Et la situation empire en 1961, quand le mur de Berlin est construit, à peine quelques semaines avant les élections fédérales. Malgré ce contexte politique, Konrad Adenauer remporte un quatrième mandat. Il gouverne avec une coalition formée par le groupe parlementaire CDU-CSU et le Parti démocrate libre. Comme prévu, il cède sa place à la moitié de la législature en 1963. Et en 1966, à 90 ans, il quitte aussi son poste de président fédéral de la CDU. C'est la fin de sa carrière politique.
0: Konrad Adenauer, surnommé Der Alte, le vieux, meurt le 19 avril 1967 à l'âge de 91 ans. Le monde entier lui rend hommage. Pour beaucoup, c'est à lui que les Allemands doivent leur liberté, leur prospérité et leur sécurité sociale. Et son rôle dans la construction de l'Europe est tout aussi fondamental. Walter Hallstein, le premier président de la Communauté économique européenne, résume ainsi son héritage.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
1: En politique, la force dépend de l'espoir qu'elle porte. Et en politique européenne, il y a beaucoup d'espoir. Si c'est le cas, c'est en grande partie grâce à cet homme. C'est pourquoi nous nous inclinons devant ses convictions et l'œuvre de toute sa vie politique.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
5: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
4: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
5: Lavorerai per me.
4: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
5: Sei fuori.
6: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
7: Promosso! Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
8: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
7: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
8: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
7: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
8: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
7: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
8: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
7: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
8: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
7: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
8: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
7: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
8: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o, perché no, dell'artistica Praga?
7: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene, perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
8: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
7: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.
8: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
7: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
8: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
7: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
8: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
7: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
8: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
7: Squillace, il suo castello normanno.
8: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
7: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
8: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
7: E il platano millenario a Curinga.
8: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
7: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
8: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
7: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
9: Kad se govori o europskom zakonodavstvu, obično se spominju opsežni dokumenti poput zajedničke poljoprivredne politike, proračuna Unije ili europskog zelenog plana. No rijetko se govori o činjenici da većina europskih propisa utječe na svakodnevni život u gradovima i regijama Unije. Stoga je glavni cilj Europskog odbora regije zaštititi interese lokalnih zajednica. Europski odbor regija ili skraćeno odbor regija tijelo je koje savjetuje europske institucije. Njegova je misija približiti europske politike građanima Unije. Članovi odbora razmatraju potrebe i zahtjeve regija te analiziraju europsko zakonodavstvo kroz lokalnu prizmu. Tako je Odbor regija u suradnji sa Europskom komisijom objavio priručnik o zelenom planu za lokalna i regionalna tijela vlasti. Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament moraju zatražiti mišljenje Odbora regija o svim propisima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu. Ako se taj korak preskoči, odbor može pokrenuti postupak pred sudom Europske unije kako bi obranio svoja institucijska prava. Usto može iznijeti svoje mišljenje o bilo kojoj temi ako smatra da se nešto protivi lokalnim ili regionalnim interesima. Ako vas zanima kako radi sud Europske unije, poslušajte podcast na tu temu iz serije Izgubljeni u žargonu Europske unije u produkciji Europskog parlamenta. Europski odbor regija osnovan je 1992. ugovorom iz Maastrichta kao tijelo koje će zastupati političare iz europskih regija i služiti kao poveznica između građana Unije i njezinih institucija. Prva sjednica održana je 1994. u Briselu, a izvorno su članove odbora imenovale države članice na mandat od 4 godine. Sastav odbora promijenjen je ugovorom iz Nice, kojim je definirana njegova današnja struktura. Mandat članova sada traje 5 godina i za razliku od prije, oni moraju poticati iz redova regionalnih ili lokalnih vlasti. Odbor regija ima 329 članova koji se sastaju na plenarnim sjednicama i brane interese više od 92 tisuće općina i 240 regija iz cijele Unije. Države članice zastupljene su proporcionalno veličini svojeg stanovništva, otprilike kao i u Europskom parlamentu, odnosno zemlje slične veličine imaju isti broj članova. Naprimjer, Njemačka, Francuska i Italija imaju najviše predstavnika, svaka po 24. S druge strane, najmanja država članica, Malta, ima samo 5 predstavnika, a Cipar i Luksemburg po 6. Tim se pristupom u obzir uzima veličina stanovništva, a istodobno se osigurava da velike zemlje ne steknu previše moći. Slično kao u Europskom parlamentu, članovi odbora regija podijeljeni su u političke klubove, te između sebe biraju predsjednika i prvog potpredsjednika na mandat od 2,5 godine. Predsjednik i prvi potpredsjednik surađuju s povjerenstvima na izradi mišljenja, izvješća i rezolucija o kojima se glasa na sjednicama odbora. No djelatnost odbora regija nije isključivo politička. Jedan od njegovih ciljeva je potaknuti sudjelovanje na regionalnoj, lokalnoj i individualnoj razini. Stoga poziva regionalna i lokalna tijela vlasti, udruge i nevladine organizacije, stručnjake te pripadnike akademske zajednice i civilnog društva da sudjeluju u njegovim anketama, savjetovanjima i događanjima. Jedno od takvih događanja je Europski tjedan regija i gradova koji se održava u Briselu svakog listopada. Na njemu se okupljaju političari, stručnjaci i predstavnici poduzeća, financijskih institucija te lokalnih i europskih udruga. Tijekom tog četvrodnevnog događanja više od 1000 govornika raspravlja o lokalnim i regionalnim politikama u Europskoj uniji. Odbor regija također organizira dodjelu nagrade za Europsku poduzetničku regiju. Za nju se mogu prijaviti sve europske regije s političkim ovlastima koje smatraju da je njihova poduzetnička politika dostojna nagrade. Dobitnici nose titulu Europska poduzetnička regija za određenu godinu. Tako su 2025. tu titulu ponijeli Krapinsko-zagorska županija, Španjolska pokrajina Galicija i Mazovjetsko vojvodstvo u Poljskoj. Europski odbor regija također potiče mlade političare da se angažiraju u političkom životu i osigurava im prilagođenu obuku. Uz to poziva mlade čelnike na svoje sjednice i događanja poput Europskog samita regija i gradova, gdje se mogu upoznati s gradonačelnicima, regionalnim čelnicima i zastupnicima u Europskom parlamentu. Europski odbor regija djeluje kao poveznica između europskih institucija i građana davanjem glasa lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, koja su u bliskom kontaktu s lokalnim zajednicama. Kako se Bruxelles i Strasbourg mnogima od nas čine daleko, odbor regija nam ih približava. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Sono le 2 e 5 minuti. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Il sogno con Antonella.
11: Di che cosa vi occupate?
10: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
11: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
10: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
11: E le pagine quindi sono nome?
10: Il sogno con Antonella.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Basta rhyme, possido mas.

0: Gabriella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62 3
4: 6020 che?
5: 60 23
4: 6023
3: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ugovor iz Maastrichta izmijenjen je ugovorom iz Amsterdama i ugovorom iz Nice. Ugovor iz Amsterdama potpisan je 2. listopada 1997. a stupio je na snagu 1. svibnja 1999. Cilj mu je bio pojednostaviti rad europskih institucija u okviru pripreme za buduća proširenja. Njime je uveden i koncept pojačane suradnje.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
5: Quindi di cosa vi occupate?
4: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
5: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
5: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
5: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
5: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Europos parlamente tam tikroms pareigoms vadinti vartojamas iš pažiūros senoviškas žodis – kvestorius. Ar žinote, ką tai reiškia? Jeigu ne, nieko nuostabaus, nes apie šias pareigas kalbama nedaug. Tačiau jos turi esminę svarbą Europos parlamento veiklai. Kvestorių yra 5 ir jie posėdžiauja biure. Apie šį organą esame parengę kitą šios serijos laidą. Kartu jie sudaro kvestorių kolegiją ir renkasi maždaug kartą per mėnesį per plenarines sesijas. Kvestorių kolegija yra Europos parlamento organas, atsakingas už administracinius ir finansinius klausimus, tiesiogiai susijusius su parlamento nariais ir jų darbo sąlygomis. Pavyzdžiui, į jų atsakomybės sritį įeina medicinos tarnyba, transportas, biurų įrengimas, stažuotojai ir kalbos kursai. Kitaip tariant, jie atsakingi už viską, kas tiesiogiai susiję su Europos parlamento nariais. Buvusi kvestorė Anne Sander per 2024 metų gegužę vykusi Europos parlamento atvirų durų renginį paaiškino. Paprastai kalbant, esame 5 išrinktieji, kurie užsiima Europos parlamento vidinę veiklą. Tai reiškia, kad atsakome už prieigos taisyklės, veiklos taisyklės, valgyklas, Europos parlamento narių finansinės teisės. Ne tik užtikriname parlamento vidaus veiklą, bet ir tam tikrą prasme esame Europos parlamento narių profesinė sąjunga. Mes jiems atstovaujame. Kai kas nors Europos parlamente neveikia, jo nariai kreipiasi į kvestorius. Pavyzdžiui, stengiamės jiems padėti bendrauti su administracija. Išrinkęs pirmininką ir 14 jo pavaduotojų, Europos parlamentas renka kvestorius. Kvestoriai renkami 3 kartus balsuojant slaptai. Per pirmuosius 2 balsavimus reikalinga absoliuti balsavusiųjų dauguma, o per 3-ąjį balsavimą pakanka paprastos balsų daugumos. Absoliuti dauguma reiškia daugiau nei pusę visų už kandidatus atiduotų balsų. Paprasta dauguma atitinka tiesiog didesnį kandidato surinktą balsų skaičių, palyginti su kitais kandidatais. Kaip galima iškelti savo kandidatūrą į kvestorius? Kandidatus į kvestorių pareigas gali pasiūlyti arba frakcijos, arba mažiausiai 40 narių grupė. Kaip ir parlamento pirmininko atveju, kvestorių kadencija trunka 2,5 metų. Kvestoriai biure turi patariamąjį balsą. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Jie gali teikti pasiūlymus dėl biuro priimamų taisyklių, dalinio ar visiško keitimo. Be to, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie kvestorių veiklą. Kas eina kvestorių pareigas, sužinosite pažvelgę į Europos parlamento svetainėje pateikiamą jo narių ir jų pareigų sąrašą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės svetainėje Europarl Radio.
8: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
9: Promosso! Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata vi vogliamo raccontare il mondo delle associazioni che si prendono cura degli animali. Per farlo ho chiesto una mano a una delle nostre speaker più giovani, Valeria, che è anche una volontaria. Ma non perdiamo tempo. Presentati, chi sei e cosa studi?
10: Salve a tutti, sono Valeria, ho 20 anni, studio biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro e sono una volontaria animalista dell'associazione BIOS, Villaggio di Arendaggi di Catanzaro.
9: Per quale motivo hai scelto di far parte di un'associazione animalista?
10: Credo che il tutto sia nato da quando, fin da piccola, mio padre mi portava a casa della presidentessa dell'associazione perché noi comunque tenevamo in stallo una cagnolina lì. Cosa tira cosa, ho avuto modo di scoprire la mia realtà animalista. Ho scoperto quindi quanto sia in realtà bello poter passare il tempo a tu per tu con gli animali, con quegli angeli che appena ti vedono non fanno altro che fare festa, cioè donarti il loro amore incondizionatamente, nonostante comunque tutte le sofferenze che hanno dovuto passare. Ho scelto di intraprendere questa via anche per la capacità che hanno avuto nel sapermi ci trascinare all'interno, di sapermi coinvolgere anzi. la gioia condivisa insieme agli altri volontari, ma anche il dolore di qualche perdita, perché si sa, non tutti i nostri cuccioli vanno a finire bene. A volte, anzi spesso, sono proprio loro che ti fanno affezionare di più e quindi soffrire maggiormente. Ma sapere che comunque alle spalle hai una famiglia, perché noi questo siamo, una famiglia sempre pronta a sostenerci, e questa è una cosa bellissima. Quindi in breve, e per riassumere, direi che la mia scelta è stata dettata sia dal mio amore per gli animali e dal voler sempre dare una mano, sia da un'ereditarietà genetica, perché in realtà tutta la mia famiglia è volontaria in questa associazione, e sia anche l'avermi saputa coinvolgere fin dall'età di 5 anni.
9: Di cosa si occupa la tua associazione e qual è il tuo ruolo?
10: L'associazione BIOS si occupa di dare una cuccia ed un pasto caldo ai randaggi e non, anche a quelli abbandonati, perché, beh sì, spesso capita che ce li abbandonino proprio davanti ai cancelli. Una realtà crudele, ma vera purtroppo. Ci occupiamo anche di ricevere in stallo per qualche giorno alcuni cani di padroni che magari, che so, in quei periodi non possono per prendersene cura. E allora a questo punto subentriamo noi, dando una mano. Il mio ruolo all'interno dell'associazione è un po' tipo il Joker della situazione, ecco. Quindi in sostanza cambia. Ma più frequentemente in questo periodo mi occupo di fare pubblicità all'associazione, in modo da riuscire quantomeno a raccogliere qualche fondo, a raccogliere dei fondi. Alle volte assumo il ruolo di passeggiatrice, ossia prendo qualche cane e lo porto a fare un giro per il vicinato, in modo da farlo sfogare anche un po', o a fargli sgranchire semplicemente le gambe. O ancora posso occuparmi di preparare da mangiare per i nostri amici a quattro zampe, ma come ho detto prima, siamo tutti una grande famiglia, dove non arriva uno, subentra l'altro. E a noi piace così, una famiglia poco numerosa purtroppo, ma pur sempre una famiglia.
9: Qual è il ricordo più bello legato alla tua attività di volontaria?
10: Sono tanti, Vediamo. Allora, vorrei dirne due. Uno risale a quando ero proprio piccola, ossia mentre andavo a trovare la nostra cagnolina, che era in stallo lì, mi trovai a piedi un'altra cagnolina. Si chiamava Iside, me lo ricordo. Era tremenda. Non faceva vigilare nessuno, né altri animali, né umani. Ma quel giorno aveva scelto me, non so perché. Mi si era cucciata ai piedi e mi guardava attentamente. La presidentessa mi aveva avvertita di non darle molta confidenza, perché poteva essere aggressiva. Aggiungo anche che aveva avuto da poco i cuccioli. Ma secondo voi io le dia diretta? Ovviamente no. Abbassai vicino ad Iside e inaspettatamente lei non si rivolse affatto in modo aggressivo, ma anzi si mise a farmi una marea di feste. Inutile dire che tutti rimasero a bocca aperta. Un altro ricordo è un po' più recente. Erano arrivati dei cucciolini da noi e ovviamente toccava vaccinarli, ma era impossibile portarli tutti dal veterinario. Quindi con la presidentessa ci siamo improvvisati medici, perché sì, a volte tocca fare anche questo. Ed uno ad uno abbiamo vaccinato tutti i cagnolini, tutti, fin quando non siamo arrivati a due cuccioli. Tremendi, si sono messi a correre per tutto il villaggio all'impazzata, avanti e dietro, e noi dietro di loro ovviamente. Ma una volta acchiappati la puntura non se la sono risparmiata, ecco. Credo che queste due siano rappresentazioni dell'essere davvero parte di una famiglia, sia di una famiglia animale che di una famiglia umana.
9: Come si possono mettere in contatto con l'associazione e cosa consigli a chi vorrebbe fare la tua stessa esperienza ma non è di Catanzaro?
10: Allora, mettersi in contatto con noi è abbastanza facile. Abbiamo un profilo Instagram che si chiama Villaggio dei Randaggi e va scritto tutto attaccato. Come fotoprofilo ci sarà una fotoprofilo con la scritta BIOS. In ogni modo basterà inviare un messaggio in direct e si avranno subito risposte. Sono anche riportati i dati se qualcuno in caso volesse poterci anche dare una mano con qualche donazione. Al momento posso anche dire che cerchiamo qualche volontario, se magari qualcuno fosse interessato. Il mio consiglio, da persona che in questo mondo ci è in pratica cresciuta, è di buttarsi, di andarci a capofitto, perché ad essere volontari in un centro animalista fa bene al cuore, fa davvero tanto bene al cuore. Perché ricevi amore incondizionato da parte di esseri che di amore ne hanno tanto, tantissimo da dare, ma purtroppo hanno poche persone a cui darlo, poche persone che lo accettano. E per chi è di fuori Catanzaro, beh, ci sono vari modi, ecco. Si può aiutare mediante una donazione, perché quelle là fanno sempre comodo. Oppure anche andando a cercarne qualcuna, qualche associazione nei paraggi, perché purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, l'Italia è piena di associazioni che cercano aiuto. Ma posso anche consigliare il semplice dare da mangiare o da bere a qualche randaggio che si trova per strada, perché non lo chiedono e non lo danno a vedere, ma sono affamati e spaventati, e magari il nostro aiuto potrebbe aiutarli a ritrovare la fiducia. Di modo per aiutare ce ne sono tanti, ma alla base di tutto ci sta la volontà di farlo. Quindi mi raccomando, se ne avete la possibilità, fatelo. Non fate, donate. Non per forza il denaro, ma aiutate donando il vostro tempo, e fidate che sarete pienamente soddisfatti.
9: Questo è tutto per la puntata di oggi. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
11: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
13: Perfetto, e cosa fate?
12: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
13: E come possiamo contattarvi?
12: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
13: Possiamo sapere l'indirizzo email?
12: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: E io fui a scrivere che io a son lina vos nu a hogan tulle dalla rubber. Nu an mol cultur ha son a brala de na revon tra ac fergant freke. Bien catwaka agus regioin ar fod na horpa ag ahrú de hir. Bien cron nu a ochr ar hraidna, bien an tumpa priblí ag aivinias glisha, agus bien shervi si nu a tachon kín. Rud nach digan galor dina na aga mien chunsnaf chishtuchain da chid neanta sa faimus a chulwa agus na hahraha in eke hasa a tai loint. Ta na clar san daarha chun ta coola kafacha agus chun an seil le huile yenam nias fai dos na dina a vienta na goni yonta, shinga in san airuf. Ta rig eisuk le, ag oed oan chaidain, rachtiach nias fai. In San Agwansa, ta suida kahavagang an ishlitig a gawi an kishtu an antish le kahracha fragat the rula an le huile, agus kavyosi an she an sail le huilanta. Usaidan kahracha kishtu an antis chan fragat the riechtan ish a tuile ar le. Uranta kili an she shin baun agar eesta os chwa do no umper puiblia yen of nesan rachtana. She shin le rog a gawi an kishtu an antis le kahracha the heilsa yen of nes fossa. Ní smuin of nua ean smuin of atal mar van os ag an dachiachtsa. Hána sé chun cín ar dús ag crinu mullig fóris in neidug seachtó dó, nuar a dahan canary orpuchu gribh ag sulachtí múra id a regiúin ag chur bachar os agus deisina. Bhí reint aitna féh lá ach bhí aitna eile gaun ar in eistíacht. Tug an méid sa le fisca siléir a brasochaid le halbair bóset, cólta da chomisiún orpuch na linga a dílsig sérvís clasáir chan chomisiún.
15: Il faut constater également que
14: Is go a hant choma a chuisna ach na miacha, polituile agus deanúla, nach fédling eag sulachtí da lehéd a vehagang id a regiun eag suile an chofabal, go chairaha mos mienling orab chóhaite agus eantas ach na miach agus aragadíachta a chrahú.
15: Un union économique et monétaire.
14: An réit a gurhána hasair na achfunni a huart li chéile ar levéil an eantas, agus iad a inéistú in áitna ina bhéatadís an difriachtas mó dhéanamh. As an réiteach san dá san rud ar a dugamíd bártas cóháthe an éantais sa ládá nó bhán. Si atá gceist na slí an éantais chun éagáthimíochtaí iad a réigiúin i laid dú anas go mbíon deisna cóchasúile ag daoine is cum a cóimíon cóní orthe. Tá ceire fríomh chlár cistúcháin in san áirimh sa bhártas san. Ceandas na clarsan na ciste forbríoch de régioní na hórpa a dhéiríon ar áitna. Cáuíon sé le cahraach agus régioin in éistú i mbun agar níos fearr, úmpar puiblí nua ísiuch agus nuálaíocht chídeitiach. A bhuí le ciste forbríoch de régioní na hórpa, Dairig le cahara cosúil le essan na Gearmáine agus úid na Polinge ceant ar bhí tionsclíoch trá a chléachlú ina geantar choltúrtha agus ina spás na puiblí an uirte. Chláir táchtach eile na ciste sóisialta na Hórpa Plus. Díríonn sé riine agus takaíonn sé le hiluint, chláir fastíochta agus tionscadal phobal. A bhrí leis an giste san tá chláir luna hen cheapa forbrathe i cahracha ó an bhraiséil sa bhelg agus cuimbre na Pertingéile de riine tá fé bhí chumas, mar éon na seirbhísí cuarim fheosathe de riine sca éasta a bhfuil cónaí orthe anta. Mar éon leis an dá chláir ciisteáin
16: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi qui con noi c'è Stefania in arte Urania, benvenuta.
17: Ciao, ciao a tutti, grazie.
16: Innanzitutto partiamo con una domanda molto basilare, ovvero come stai?
17: Tutto bene, qui c'è mal tempo, quindi se sei un po' meteoropatica diciamo che contribuisce un po', però in realtà sto bene, rilassata.
16: Oggi andremo a parlare di quello che è il tuo singolo Portavoce. Innanzitutto di cosa parla il singolo e cosa ti ha permesso di scrivere questa canzone?
17: Allora, innanzitutto Portavoce, diciamo che per il testo e la melodia se ne è occupata Laura Baldi, perché noi siamo un progetto, ci siamo due ragazze, io sono Stefania Ferrante che sono chitarrista e arrangiatrice e Laura Baldi cantante e quindi autrice anche dei testi. Quindi ecco, per quanto riguarda la parte del testo, ci pensa lei, invece per la parte musicale solitamente o lo facciamo insieme o comunque ci penso io. Comunque Portavoce, detto insomma brevemente, è la linea sottile che sta fra ciò che crediamo di essere e ciò che viene visto dall'esterno. Diciamo un segreto detto da cuore a cuore, come tale rivela delle parti profonde che solo scavando fra le 100.000 persone, appunto fra i nessuno e fra gli ognuno di noi stessi, escono fuori. Fondamentalmente scoprire se in fondo al fondo c'è un cuore che batte ancora tra le macerie del tempo, ecco.
16: Un pezzo quindi molto intimo e personale. Allora, mi è parso di capire, sì, quindi che voi siete un duo.
17: Sì, sì.
16: Da quanto fate musica, quando avete deciso di iniziare a fare musica assieme e da chi prendete ispirazione?
17: Allora, ci siamo formate quest'anno, ci siamo conosciute durante il lockdown, quindi parliamo del 2020. Io ho contattato diverse cantanti per delle collaborazioni, per fare cover maggiormente, e ho conosciuto Laura casualmente, però poi, cioè concretamente, abbiamo fatto uscire pezzi, quindi abbiamo fatto partire il progetto quest'anno. Ed è uscito il primo singolo a gennaio, poi il secondo a marzo e l'ultimo appunto a giugno. È un duo synth-pop, per darci un genere, anche se non c'è proprio un genere ben preciso. Riguardo l'ispirazione, in realtà non abbiamo una in particolare, perché comunque veniamo da generi anche un po' diversi. Cioè, quello che ci accomuna è comunque la musica cantautorale italiana. Comunque ascoltiamo Battisti, Dalla, De André, però io ascolto anche musica un po' più internazionale. Ci uniamo anche per quanto riguarda le sonorità sotto questo aspetto.
16: Avete quindi praticamente anche progetti in futuro, nuovi album, nuovi singoli?
17: Stiamo ultimando l'EP, che teoricamente doveva uscire quest'anno, però stiamo cercando di aggiustare alcune canzoni, capire quale togliere, quale mettere, e quindi molto probabilmente sarà posticipato ad anno nuovo, parliamo comunque di gennaio, di febbraio. Comunque stiamo ultimando le ultime canzoni perché pensiamo proprio di far uscire un EP che poi ci permetterà anche di fare più date possibili e far conoscere la nostra musica il più possibile.
16: Perfetto, ma avete anche un'idea di con chi vorreste fare magari un featuring? Esempio, voi suonate eccetera e vi viene proposto un featuring, con chi vorreste che fosse questo featuring?
17: Bella domanda, allora posso fare anche più di un nome?
16: Assolutamente sì.
17: Allora, a noi ci piace in comune Blanco, Ariete, vabbè ovviamente parliamo di Big, non so se la domanda era riferita comunque a Big, ti direi in questi due nomi sicuramente.
16: Se i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 volessero seguirvi, ascoltarvi, dov'è che possono farlo?
17: Allora sicuramente su Spotify, scrivendo appunto Urania, lì ci sono tre singoli, c'è Orbita Lunare, Anime e l'ultimo appunto è Portavoce. Su YouTube ci sono i videoclip di Orbita Lunare e Portavoce, sono bellissimi, infatti invito a tutti a guardarli perché raccontano delle storie, sono molto profondi, molto emozionanti. Poi sicuramente su Tidal, Amazon Music, tutte le piattaforme digitali, insomma. E su Instagram, ovviamente, se ci vogliono seguire anche sui social, Instagram e Facebook.
16: Noi di Radio 6023 ringraziamo te, Stefania, e quindi automaticamente anche il vostro duo, gli Urania. E ti andrebbe di annunciare tu la vostra canzone?
17: Certo, allora quella che state per ascoltare Portavoce è un nostro ultimo singolo, un pezzo che a differenza degli altri è molto molto più intimo, speriamo che possa comunicarvi qualcosa.
18: Scrivo ogni momento.

0: deputātu pārstāvji. Ja šajā iestādē kas nestrādā tā kā vajadzīgs, deputāti vēršas pie kvestoriem. Mēs cenšamies viņiem palīdzēt, piemēram, vieglāk sazināties ar administrāciju. Parlamenta kvestoru vēlēšanas notiek pēc tam, kad ir ievēlēts parlamenta priekšsēdētājs un 14 priekšsēdētāja vietnieki. Kvestoru vēlēšanas norisinās trijās kārtās ar aizklātu balsošanu. Pirmajās divās kārtās ir vajadzīgs absolūts nodoto balsu vairākums. Savukārt pēdējā kārtā pietiek ar vienkāršu balsu vairākumu. Absolūts balsu vairākums ir puse no nodotajām balsīm plus viena balss. Vienkāršs jeb relatīvs balsu vairākums ir lielākais balsu skaits, kuru kandidāts ir saņēmis, salīdzinot ar citiem kandidātiem. Kā šim amatam var pieteikties? Jānonāk to kandidātu sarakstā, kurus kvestora amatam piedāvā politiskās grupas vai vismaz 40 deputāti. Tāpat kā parlamenta priekšsēdētāja gadījumā, arī kvestoru pilnvaru laiks ir 2,5 gadi. Prezidijā kvestoru...
1: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
1: Eurofonica.
5: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Pulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa per l'UE? In questa puntata faremo il punto sulla situazione nel paese. Vi ricordo di seguirci su tutti i social network, Facebook, Instagram e Twitter, e che potete ascoltarci sul sito di Raduni, Spotify ed Apple Podcast. Ma se siete già qui, probabilmente lo sapete.
6: Eurofonica.
7: Nelle ultime settimane, il nostro paese si è trovato a dover fare i conti con un evento drammatico. L'alluvione che ad inizio maggio ha colpito numerosi territori del nord e del centro Italia, in particolar modo la regione dell'Emilia-Romagna, ha improvvisamente riportato tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano. Questo è ciò che più o meno è successo anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i giorni più difficili dell'alluvione si trovava ad Hiroshima, in Giappone, per il summit delle potenze del G7. La location dell'incontro era sicuramente una di quelle che fanno sentire parte della storia. Infatti è ad Hiroshima che, quasi 78 anni fa, il governo americano decise di utilizzare un ordigno nucleare per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Di conseguenza, fra i temi dell'incontro non poteva che esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare, legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano e la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però, Meloni non si è trovata da sola. Pochi giorni dopo la fine dell'alluvione, infatti, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha voluto far visita all'Italia, sorvolando in elicottero le zone colpite dal disastro climatico assieme a Meloni e il presidente della regione Stefano Bonaccini. Tra le intenzioni della Commissione c'era sicuramente quella di mostrare quella stessa vicinanza emotiva che spesso i cittadini italiani richiedono ai propri politici nazionali. Un tentativo di ridurre quella distanza che, se vogliamo, a ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee. Qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari. La presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
8: So basically I am here to send one clear message, and that is Tin Bota, l'Europa è con voi.
7: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio, e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi comuni ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna al fine di completare delle nuove opere sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
1: Fonica.
7: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo all'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.

0: euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Eurofonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filo-curdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate, vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche.

0: euro. Funican.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio europeo e dell'Unione europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità economica europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan, da
2: tre città, una sola voce. 6023.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Will anna got a regno will gnolot biogaco. Ma ta, tesgut gmienche ani yen an gnolot son a re. Is fianter viogagas fan veda, nu FBMina, id noch an eif on gaed dis na gnolot thien son antis. Is knov drama ghe lager an antis yed FBMina, o il bokeri, guigadori, shubi blahna, agus shubi lower. Tarigeshtuk le, egardu an chaidain, rachtiach nias far. Se fod creel iso, feich mi dair ntli yna daci yn antentus le fiontar fioga agus fan feidr. Is fiontar fioga agus fan feidr iad noch an eif o'n gied dys na gynolach ddien sy'n antus. Ta hart e ced milwn dyn e fosta anta, agus is onan iad agus nias môna la dal targach dyn tira na hórpa. Ach gymynig, bu'n ar FBMna aig a hwyrt e rhwch lawn a chyrwyn y siasof safarga ym Mwael. Bu'n ar hydolint yn amiach le cydach di mwra, dolyng lech le mwael le hysriantach, agos ple le castach di i briach di adran o siwnta. Is mae iawn ar sy'n gwyl rôl y gynantus. Tis y gynantus gwyl rhi hocht le FBMna o hef na fastiachta na nualiachta agos osach na miach na hwrpa de. Dof rison, tugyn se taciacht chynifach di yntrahe a chymadn gael agar anantus y gymacht. Fech mi eisiau yn slif ffartigiwyl yn y dacu yn antentus le FBM yna. Agos ei mae aim i erigige yn oed ys taring tych yn gynolwt biog a hos nhw a os agos y feddw ei enw dyn Orp. Hiol yn Comisiwn Orp o'ch strategis nhw an antentus le FBM yna syflu'n fehe fehe. Fe'n strategis tog dy tacuwch dy gynolwch di o gacsort ein ola ydy'r fiog agos fwr. Gynolwch di nhw olyg y technoliach yn nhw o hiansgynta agos cydach di cerdiach y tradisiwnta yn y masg. Tos yma aim le, dera chwyl y bach yn ei practiciwyl y ddiol y gynol, fiaws o chyr y cho hohw technoliach di digitach, agos yn tasdrw gysylwch y gynol yn fwyn ha chyr con cyn. Cyrta yn strategi con ffaima trai chlor hachiach di ag sŵyla. Sawmta dy chlor dal ahed na an lian ra fiontar orpach.
10: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
11: Ciao ragazzi, sono Erika e l'ospite di oggi di Spazio Emergenti è Giuseppe Bonincontro, in arte Bonislane. Ciao!
12: Ciao a tutti!
11: Innanzitutto grazie per essere ai nostri microfoni. Raccontaci subito da dove
12: grazie
11: vieni e come hai scelto questo nome d'arte, se c'è un significato particolare.
12: Sì, sì, certo che c'è un significato particolare. Allora, innanzitutto io vengo da un paesino in provincia di Enna che si trova in Sicilia, proprio nel cuore della Sicilia. Bonislane è nato dall'unione di due nomignoli, diciamo. Bonis, che sarebbe l'abbreviazione del mio cognome, ovvero Bonincontro. Bonis mi veniva detto dalle mie amiche proprio per abbreviare il mio cognome, per evitare di usare quel nome lì lungo. Slane invece deriva dal fatto che io, giocando da ragazzino con i videogiochi online con gli sparatutto, utilizzavo questo nomignolo The Slane, che un mio amico mi aveva detto significasse il trucidatore, ovvero il killer, quando in realtà poi ho scoperto che significasse tutto il contrario, ovvero l'ucciso.
11: Ah, okay.
12: Ed è lì che mi ha colpito ancora di più il nome. Dall'unione di Bonis e The Slane è nato appunto Bonis Slane.
11: Ho capito, quindi c'è un significato preciso dietro a questa scelta. Allora, il 5 di novembre è uscito Nessuno Sente, il tuo nuovo singolo. Ci racconti un po' di che cosa parla e com'è nato questo brano?
12: Sì, Nessuno Sente, innanzitutto parto dal titolo. Era un periodo difficile il mio, quando ho scritto Nessuno Sente. Sta di indicare proprio tutte quelle situazioni in cui si grida, si sta male, si chiede aiuto, si ha bisogno di aiuto, ma nessuno sente, o comunque addirittura fanno pure finta di non ascoltare, facendo orecchie da mercante a quello che si ha da dire loro. Nessuno sente, l'ho scritto a ricordare in vacanza con degli amici, era una sera, ho trovato il 6 bit su YouTube e mi è uscita così, come le altre tracce che io preferisco, mi è uscita così di botto, di getto, senza pensare di stare lì, pensare più di tanto a cosa scrivere, a come mettere le parole. È stata proprio una di quelle canzoni che è uscita così da sola. È proprio il genere di scrittura, i miei momenti preferiti sono proprio quelli lì.
11: Ok, chiaro, hai parlato di scrittura, solitamente comunque arrivano prima le parole o prima ti arriva una melodia in testa e poi successivamente decidi di mettere giù il testo?
12: Allora, questo dipende molto dalla situazione, dal posto in cui mi trovo, dalla gente che è con me in quel momento, perché non ho un momento ben preciso in cui dico ok, adesso ti scrivo una canzone o mi do un appuntamento per scrivere una canzone. A me piace che le tracce escano da sole, mi lascio ispirare dal contesto, da tutto, e quindi può capitare che oggi inventi prima la melodia e poi la sostituisca a parole. Altre volte parto proprio dal segnale che voglio dare, ok, dico voglio dire queste cose, e poi successivamente gioco con le parole, con le frasi, per trovare una melodia adatta a quelle frasi, al beat che trovo o alle emozioni che voglio creare nell'ascoltatore.
11: Nella copertina del singolo si può vedere il mare nello sfondo. Volevo chiederti se ti è mai capitato di farti

0: effetti.
1: Sì.
0: No, a essere sincero, non ho mai scritto al mare. Al contrario di quanto si possa pensare, a me non piace il mare. Non mi sono mai lasciato ispirare dal mare, cioè non ho mai scritto in spiaggia. Anche se si può pensare che sia un posto ottimo per scrivere, sì, magari sì.
1: Sì, porta una certa tranquillità, comunque calma molto il
0: mare. Sì, questo sicuramente. Ed è proprio lì che nessuno ti sente se parli, è proprio questo il concetto, per questo scelto quell'immagine.
1: È vero. E quindi c'è dietro a questa scelta dell'immagine, c'è comunque un significato preciso che riguarda il titolo del brano, riguardo questo Nessuno Sente, col mare in sfondo.
0: Sì, sì, okay. anche perché se noti nella copertina sono raffigurati degli ombrelloni chiusi,
1: sì.
0: Quindi ci troviamo in quegli attimi dell'alba in cui non c'è praticamente nessuno al mare, senti solo il rumore delle onde, e anche se urli, se gridi, se chiedi aiuto, nessuno ti sente in quei momenti lì, proprio come in quei momenti in cui ho scritto la traccia.
1: Chiaro. Il riff di chitarra è una costante di questo brano. Oltre a scrivere e cantare, suoni anche qualche strumento?
0: Sì, suono qualche strumento, suono la chitarra, non a livello professionale, ovviamente. Alle scuole medie seguivo dei corsi di chitarra, però poi ho praticamente abbandonato come strumento, ma adoro cantare sui riff di chitarra, proprio come in questa canzone, adoro chi suona la chitarra.
1: Sei un classe 99, quindi siamo coetanei, volevo chiederti se hai dei punti di riferimento musicali, di artisti attuali, oppure hai anche ispirazioni che provengono dal passato, dagli anni 80 o dagli anni 90?
0: Allora, questo è un argomento molto vasto, se devo essere sincero, perché io ascolto molto, ci ascolto di tutto praticamente, non ho quell'artista di riferimento, quel genere di riferimento, io vado molto a sensazioni, vado molto ad istinto, seguo molto l'istinto. Cioè, per dirti, ascolto da Baglioni a Sfera Ebbasta, a Ras, a chiunque.
1: Sì.
0: Chiunque mi sia d'aiuto in quel momento. Se c'è un momento in cui ho bisogno della canzone scanzonata, allegra, che mi porti compagnia, allora vado a scegliere una determinata canzone, un determinato artista. Mentre ci sono quei giorni in cui, ripeto, anche ascolto Baglioni senza problemi, o B.B. King, Eric Clapton, qualsiasi artista di qualsiasi genere.
1: Ok, chiaro. E in futuro ti soffermerai su un genere particolare, quindi la tua musica si svilupperà su determinate sonorità?
0: Per il momento io non identifico il mio genere in nessuna, cioè non categorizzo le mie canzoni, non mi piace categorizzarle, anche se è vero che dalle ultime uscite, ovvero Pilastri e Nessuno Sente, quest'ultima potrebbero conferirmi più un genere chill, indie pop, ma sono sempre in costante ricerca di nuovi sound, perché mi piace molto svariare, spaziare ovunque.
1: Sì, quindi la contaminazione comunque è una parola chiave nella tua musica.
0: Senza dubbio.
1: Volevo chiederti se c'è un artista in particolare con il quale vorresti collaborare in futuro.
0: Bella domanda questa, in realtà ne avrei parecchi da menzionare, così proprio a freddo mi viene in mente Izzy.
1: Ok, è uscito tra l'altro il nuovo album, ti è piaciuto? Lo hai ascoltato?

0: musica, perché ci sono periodi in cui mi dedico alla mia di musica, poi ci sono quegli altri periodi in cui dico ok, questo è il momento giusto per ascoltare Riot di Indy, per ascoltare Famoso di Sfera, qualsiasi altra cosa, per valorizzarlo al meglio, per valorizzare al meglio il suo operato.
1: Certo, sì, sono d'accordo, sono diversi comunque gli artisti che quando scrivono non ascoltano musica, o comunque, come dici te, c'è un periodo preciso per ascoltarla e per apprezzarla ancora di più. Abbiamo parlato di musica, volevo chiederti se in questo momento sei al lavoro su nuovi brani e se è in programma un album.
0: Per quanto riguarda il lavoro, sì, su nuovi brani sto sicuramente lavorando su molti molti brani che addirittura usciranno a breve. Per quanto riguarda la creazione di un album, non saprei se è il momento giusto per lanciare un album, in cantiere ce n'è di tracce, però voglio proprio scegliere il momento giusto per uscire con un album.
1: Ok, certo, deciderai tu quando farlo uscire, quando sarà il momento più adatto, un po' come il momento più adatto per ascoltare i brani, troverai il momento più adatto per fare uscire le tue nuove creazioni, ecco. Dove possiamo trovare il tuo ultimo singolo e se sei sui social come ti chiami?
0: Allora, sui social mi chiamo

0: iTunes, ovunque praticamente, oh, YouTube.
1: Ok, perfetto, quindi è impossibile non trovarti, ragazzi, non avete scuse. Perfetto, quindi Bonislane, grazie mille per aver fatto con noi due chiacchiere. Grazie, prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
0: Con piacere, ciao a tutti, sono Bonislane, ascoltate adesso Nessuno Sente.

Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: città, fotografie di sguardi che nessuno potrà cancellare.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
2: Spazi Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e benvenuti nello Spazio Emergenti di Radio 6023. Io sono Veronica e oggi sono in compagnia di Stefano, tastierista della band Nasty, che è una band che si trova a metà tra Torino e Cuneo. Ciao Stefano, io volevo chiederti un po' di parlarci di come è nata la tua band e come vi siete formati, eventuali influenze musicali.
3: Allora, noi siamo i Nasty, ci siamo formati nell'estate del 2017, abbiamo continuato, diciamo, un vecchio progetto dove suonavamo pezzi in inglese e facevamo cover. Ci sono io, che sono Stefano, batterista, Federico, che è il cantante, Giuseppe, il bassista, Andrea, batterista, e Luca, mio fratello, che fa le chitarre. L'essere in casa assieme e avere poi anche la possibilità di suonare, avendo poi anche avuto passati con diverse band, io suonavo con Federico una volta, Luca suonava con Giuseppe e Andrea, e questo, diciamo, ha dato anche un po' la scintilla per creare questa formazione che è l'attuale.
2: Ma tu è da tanto che suoni la tastiera?
3: Diciamo di sì, io ho suonato per un po' di tempo pianoforte, ho cercato di fare quell'anno due di lezione da un privatista, e dopodiché, diciamo, ho proseguito per conto mio, un po' da
2: autodidatta, mettiamo.
3: Esatto.
2: Vuoi parlarmi un po' del video di Alaska? Perché devo dire che quando l'ho guardato su YouTube ho pensato: ah, che strano questo video. Effettivamente mi sono chiesta quali fossero state le ragioni di questa scelta stilistica.
3: Sì, allora, diciamo, tutto è nato perché i primi due video che abbiamo realizzato, quello di Incomprensione e Sottosopra, li abbiamo, diciamo, pensati nella solita visione dove c'è un po' di video di storia e un po' di video dove ci siamo noi che suoniamo. Abbiamo detto: cavolo, proviamo a fare una canzone dove è un video dove non ci facciamo vedere noi, facciamo solo una storia, la creiamo e comunque diamo anche un significato che può essere reinterpretato grazie all'utilizzo del video.
2: Dove possiamo trovarvi sui social?
3: Allora, sui social potete seguirci innanzitutto su Instagram, dove pubblichiamo i nostri spostamenti, se abbiamo qualche evento nelle vicinanze, sia su Instagram che su Facebook comunque.
2: Certo, Nasty Band, giusto?
3: Esatto, pubblichiamo tutte le nostre, anche tipo i momenti che passiamo insieme, su Instagram si possono fare queste cose.
2: Sì, ho notato che siete andati forse a un concerto qualche giorno fa, giusto?
3: Sì, il cantante, il bassista e il chitarrista sono andati a vedere il concerto dei Bring Me the Horizon, che appunto paradossalmente non c'entrano niente con noi, nel senso abbiamo anche delle influenze da questo.
2: È un vecchio amore giovanile, ammettilo, perché si sa,
3: esatto,
2: che noi nati negli anni 90 siamo innamorati di musiche, comunque cantanti di questo tipo.
3: Sì.
2: Bene, io ti ringrazio Stefano e ti lascio annunciare il titolo della vostra canzone.
3: La nostra canzone è Alaska.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
9: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
11: Radio 6023, tre città, una sola voce.
12: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
9: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
11: Radio 6023, tre città, una sola voce.
12: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
9: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
11: Radio 6023, tre città, una sola voce.
12: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
9: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
11: Radio 6023, tre città, una sola voce.
12: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no? Mi hanno preso sul collo. Ecco.
13: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
12: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
13: sì,
12: che scendono.
13: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
12: Ecco, sì, ho capito.
14: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
12: Ma lei, ma bravo, chi è la signorina, scusa?
13: Ma Volk, vada avanti lei.
12: Chieda, no, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
14: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
12: Come?
13: Ma come?
12: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
14: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
12: Sì.
14: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
12: È che non lo so.
14: Abbiamo questa chiave.
12: No, perché le chiavi le ha...
13: Ma come le chiavi?
15: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Sì, adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Però. Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta, come al solito, è morta. Ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima...
13: Ma la conosci allora, professore? Ma
15: scusa un attimo. Non mi fate figure di merda, mi raccomando.
13: È la delegata della rete.
12: La delegata?
13: Ma non ci ha detto niente.
15: Ma come? Della rete, quindi
14: dunque si fa qualcosa?
15: Sì, come no?
12: Scusi un attimo,
15: le chiavi, eccole, vai, apri, grazie.
12: Apro la porta.
15: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
12: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
15: sì,
12: meglio.
15: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
13: Professore!
12: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
15: Dai, apri sta porta.
14: Allora.
12: Momento che apro, giustamente.
13: Volk, però apra
15: mi raccomando, quando apri però stacca subito ma porca puttana, tutte le volte. Vai che sigla, bandate sta gamba, sigla.
16: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
17: Ma che c'è Cecil?
15: Attenzione classe!
17: Trentellone!
15: Sta iniziando lo strillone!
17: Mitico!
15: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo di allarme tutte le volte che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
12: Scusa.
15: Ma mi dispiace un... Che
12: No, scusate, non lo farò mai più, mai più.
15: Signori, vabbè. Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, no. È il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
12: No, allora, sarà la pressione.
15: Benissimo,
14: calmiamoci.
15: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra la saga del suino, e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che c'è può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
14: si glugga?
13: Esatto, già
15: mette esatto. Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, o vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
12: può anche dire Tonic.
13: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz Gin è Fitz.
12: A braccetto, va bene.
15: Sì.
14: Questa cosa mi è piaciuta.
15: Evidentemente c'è qualche
13: grazie amministratore.
15: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista, no.
14: Ma dove siamo?
12: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
15: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
13: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
15: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
13: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
15: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega attissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente anche lì, però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
12: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
15: TikTok.
12: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani, e quindi certo. Noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, sì, bravo, sì. Vogliamo mettere
13: la certo. E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
15: Ma non è vero, ma non è vero.
14: Allora, signori, allora.
13: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo Peste di Colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
15: la Madonna che bottiglia
13: glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
15: Ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una sì. Bottiglia
13: c'è un bottiglione proprio.
14: Venite, signori, perché bisogna ricordiamolo.
13: Giusto. Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi, e chi non vuole
15: in caso
13: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
15: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo...
12: Andiamo con la prima traccia
15: che forse è meglio.
12: Perché, bravo, ecco.
15: C'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, e voi dite capito. Fermi tutti un attimo, che non ho letto la scaletta.
12: Non si preoccupi.
15: Se sono sbagliato, perché alla fine non c'era G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza.
12: Madonna, che
15: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
13: ma soprattutto aiuta anche, professore,
2: l'urea.

che non riesco a capire come un semplice bocchetto possa costare 35.000 rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi: o lei dal punto di vista orario da 110 all'odio può nascondere le magagne dal punto di vista fisico.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, ebbene sì. Un po' diciamo freschissimo, ruvidissimo, che roll, va bene, un po' di rock di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, perché, no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Io stavo per dire in maniera diretta dove devo andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie... No. Comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la polvere è quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona.
1: Esatto, una cosa, questa sì, che... lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma, sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Tutta notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene! Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada. Adesso
1: rivada. Mi scusi, porti pazienza, lei ormai conosce il professore. Scusa.
0: Prego.
2: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato in automatico.
1: Sempre il bello della diretta.
0: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo lo zucchero a vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione, poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salì.
2: A causa della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida.
0: Senta, Breaking Bad, lei si è perso, lui che tracannava dal cartone.
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
0: Sì, infatti.
2: Vada. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti, però.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap, non è un
3: fantastico
2: problema. Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Grazie.
1: Me lo diceva lei. No. Un saluto all'azionista di maggioranza di Tetra Pak lì che

0: Dua Lipa, Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guardi, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, no, è molto brava, no, è molto...
2: No, cioè, contegno, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri, eh?
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: Un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì! Pronto? Brutta! Buonasera, qui è...
3: Brutta, va avanti che sto scappando!
1: Abbiamo appena chiamato! Scusi!
3: Va avanti che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì, chi è che rompe Maran?
1: No!
0: No, no, Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Brutta!
1: Sì, pronto, un attimo, ci andiamo...
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli?
1: Se, aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, parca di quella frega, sto passando, ti tiro una pronta.
1: Sì, no, pronta, no, no, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è? La macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in India, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Ma come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente mi sono fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove?
0: Non
1: scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città, però?
3: Bussaccia, me ne stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Da
3: col mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no? Tra l'altro, la signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche sì, perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto!
1: Senta un attimo!
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove,
3: scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. Ho appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sta a parlare con voi? tre busoni, ma
0: no, non capisco,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: No, non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei piccoli, per le tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri, stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
1: Certo.
3: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Columbia, né?
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
3: Non devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo,
3: anche il servizio quello notturno. Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su. Allora.
3: Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia,
1: certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Gene Avenue, lì c'è una roba che veramente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusa, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, va.
0: Quindi bisogna passare il canyon nero?
3: Non ho capito, scuse, ma ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora!
3: Dica!
0: Ravaioli! Io
3: spero che
0: non le debba. Pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Ma pensa a te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Ravaioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
5: Glu.
0: Ma che...
5: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
5: Sì, c'è stata.
0: Lei dov'era?
5: No, mi sono levato. Ho sentito Dua Lipa e sono andato perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa?
5: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per.
5: Come scappa perché, dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, è successo un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
5: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
0: Scusi, come? Non abbiamo capito.
1: Vabbè, dicevo,
5: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi della nostra, no, è scritto proprio così.
4: Beh, avete capito, no?
5: Tanti
1: pezzi. Della nostra...
6: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
6: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma no, ma no, ma non stia zitto, lei, stia zitto.
5: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
6: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo cambio è trasportato con 5.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
6: hanno spento pure la scatola nera,
1: più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Eh sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac,
6: infatti,
1: tac, tac.
6: Anche il Volk piange.
1: Sì, beh. Esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Ecco. Quindi, rintracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
5: Sì,
1: che poi provvederà a trasmettere tali prove agli inquirenti. Però quindi se sono rubati mezzo a 4.000 pezzi,
5: immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apro e è fallato, e devi fiscare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare:
7: ma allora mi ha sempre preso per il culo.
1: Esatto. Cioè, questa cosa qua. Comunque
6: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
6: Diventi quindi cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
5: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
6: Volk, risponda lei.
5: Benissimo. Sì?
8: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
5: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
6: Va bene tutto, ma sicofanti no.
9: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi già, mi rismuovo.
5: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
5: abbastanza... passare lì sotto... Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
5: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
6: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
5: particolare. Era doveroso, come diciamo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
5: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo
5: Sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Lynyrd Skynyrd.
5: Sì,
1: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no,
2: ma chiudiamo così.
3: Quindi, dobbiamo tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante solo quando ci sto io, poi tra le altre cose. Questa non è una cosa che non si capisce. Non si capisce come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti. Che rottura di palle sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: qualcuno
1: così.
2: Risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di giro. Sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non è, ancora, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. Ma vai fuori a rispondere.
1: C'è la stessa suoneria del...
0: Sì.
1: Secondo lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk... sì.
1: Sì?
0: No. No, ma fatti pure i cazzi tuoi, da quello.
3: Arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Dice ospite, comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pennelli di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: senta. Però ci sa fa, c'è bisogno di dirlo.
3: Squagliate,
0: oddio
3: adesso
0: mio.
3: Devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua,
0: No, no, venga qua lei, dove va?
3: Signor e il signor Sietn,
0: salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaldanzosi, almeno ci sta una bella sbaldanzosa, finalmente.
0: Sì, beh, sì, stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tuttissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store de sto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, uno che c'ho occhio.
1: Glielo dico, e ha un metro da darle una testaccia, nel senso fisicamente qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centro avanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, c'è davanti sfondamento, ci vuole la D perché sta qua oppure...
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serva.
3: Ma è facilissimo. Vedete che siete degli scalcagnoni con un capo, proprio niente. Ve l'ho detto un sacco di volte, vi ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente,
1: ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice sderenata,
0: no, sderenata, no, perché sderenata, l'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni, Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo tutto.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò
1: non ci parla. Le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là. Sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai. No, è meglio di no, perché poi.
1: Va bene, non importa. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte. Siamo in un clima friendly qui allo Strillone. È un mercoledì sera piuttosto tenue. Diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole. Quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi.
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa
3: conferenza, questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono, giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede a finimonto.
1: E succede il patatà.
0: Certo, ma ci dice a cosa serve?
1: Ecco,
3: certo, l'app si chiama Ice...
4: Non
0: si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono.
4: È scritto bene?
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Dai, delegata, no, sderenata!
4: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna comunque
3: interpretare. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente. Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
3: Tre mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello
3: non ce l'avete Instastruct?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Foodstruck?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
4: Fatto, finito. Parola. Finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica. Sì.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci riesce.
0: Sì, la sderenata. La delegata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'.
0: Cosa
1: rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Ah, che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, a differenza del vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, no, no, no, qua io da lei.
3: Ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci dica.
3: Devo chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto. Non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua. Aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone.
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao. L'applicazione.
4: Come dove?
3: Crippio.
0: È andato. Cioè, non ce voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci. Andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino. Basta.
1: Ecco. Chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa
0: scena.
1: Oh, e tanto
0: già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci proviamo.
4: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete. Però,
0: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non lo so, il bravo non lo so. Cosa deve fare? No, no, no.
3: No, te sto a dire no. No, no.
0: No, sì.
3: Allora, forse facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri tre mesi, Altri tre mesi.
1: Tre mesi.
3: E l'affitto è importante, l'affitto è importante. L'affitto, sì, se lo ricordi.
0: È lui che deve pagare l'affitto.
3: Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto gentilissima.
3: Lo saluta caldamente, glielo dico.
1: Ma saluta cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì.
0: Aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa, mentre io prendo i pallettoni, lei le canotizia, va che meglio.
3: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce, però magari.
3: Un segreto.
1: L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono, che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari può, le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora siamo... Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste io e lei, bravo, parleremo in separata sede. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: due ore e 20
1: per fare la bellezza di 22 chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così dalla
3: foto. È un'auto
1: foto,
3: ibrida?
1: Più, è un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene.
3: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Due ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
0: No, sulla manica. Pensa!
1: Bella. Purtroppo fantastico. È stata... anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web e a quanto pare questa diciamo, la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
0: Ah,
1: lei,
0: ecco,
1: si è vendicata, signore. Ah, spettacolo, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona.

0: Se lo cercate proprio, sono scritto Webbe, proprio scritto Webbe. Così, Webbe.
1: Ah, certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Ah, ecco, voi... adesso si capiscono tante cose.
2: Uniwebbe.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social con... Sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo sì. Così, tirarlo fuori. Ma dall'altra dice, conviene, diciamo... acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzata. Però come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. Se c'è
0: alla
1: pagare,
0: pace del sassolino. Alla pace del sassolino.
3: Almeno...
1: diciamo che insomma, non io insomma, diciamo il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro no, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
2: No,
1: pulisce
2: no.
1: Tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono venuto. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
3: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Albo Rosi che ci porta qui a 6023 Still Blazing.
0: Pensa.

Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023, che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Testa bassa e andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi. Siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo.

0: scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: si figuri, non sono
2: prenda che... anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
1: Ma non si preoccupi,
0: giusto dirlo, è giusto segnalare.
1: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza,
2: esatto.
0: E così facciamo un menù scelto un po' così.
2: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
1: Allora, non lo so, vogliamo chiamare una pizzeria?
0: Facciamo
2: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe,
1: grazie questo. Mille.
0: Cioè, gliela offre bravo, perché lui è...
2: Tanto ho la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
2: Era nel numero, glu glu glu glu.
3: Basta!
2: Cosa
0: perché era? C'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
2: E Volk, ordini sì. Lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè. Ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i Grufen, di quello che c'è il principio attivo, ipoprofen, guachitemu.
0: Ma come, scusi, ma scusi, porti pazienza.
2: Ha ordinato?
0: Ma io, no.
2: Vabbè,
0: non so,
2: ho capito, lo faccio io
0: cuffie,
2: il numero.
0: Sono preso pure un baffa. Per il Trufen, il Groove, il Mruf, vabbè.
2: Mi scusi,
4: ma che cazzo sta a dire?
2: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero, il numero.
0: No.
1: La virgola?
2: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porca c'è la miseria, guarda che... Ma come si chiama
2: faccio il
0: Groofen. Boh. Trufen.
2: Sì, pronto, volevo ordinare...
0: Ecco, vedi? Te le tiri. Quando te le tiri, te le tiri.
1: Fantastico.
0: Aspetta che mi metta già in posizione.
2: No, io.
0: Lo so. Scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te. Sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
1: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgiamo.
2: Il problema
0: è
2: che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dimmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
2: No.
5: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: No. Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce in frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
2: Tassuglia.
5: Sì, pronto, qui che comandante generale del Servizio di Barba.
2: Ecco, ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere, le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo la bravo, venghi. No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
2: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda. Gli
5: allora, caro ministro dice delegato, mi presento, sono il comandante del Zeno Pentassuglia, comandante della... E qui...
0: Sì, certo. Salute.
2: È chiarissimo.
0: Salute.
5: Benissimo. E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso
5: forse c'è stata un'interferenza. Mi dica, esatto.
2: No,
5: mi dica
2: un attimo. È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
1: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Comandante della Zeno, che mi parla.
2: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata,
5: bello fare queste conversazioni.
1: Che pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino.
2: Certo.
1: Ah, no, sì, certo.
2: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
5: esatto.
0: Insomma,
5: ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre, devo
1: però
5: dire.
1: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco,
5: ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi.
2: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
5: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente.
0: Quello è il nome.
1: Ah, ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova.
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose.
5: Certo.
0: Prego, diceva.
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché.
2: Certo.
0: Una cosetta.
1: Direi. Molto volentieri, ma devo rifiutare.
5: Peccato, perché se no il comandante io col mio secondo Piercalvo poteva essere veramente una bella citarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra che fa qui la hostess, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
5: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia,
0: allora non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi.
5: Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
5: Signore, comandante, in questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
2: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
5: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
1: Direi non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa niente. C'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, non poi perdiamo un motore.
0: No,
5: senta. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo. Piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo. Tocca delle altezze molto alte.
5: Pronto. Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
2: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
2: C'è solo un'interferenza.
5: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i blocchi delle piante. Me lo ricordo.
2: Sì, ma è stato tanti eoni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
5: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito. Lei con la maglietta di quel colore orrendo, sappia. Che è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
5: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
5: Ci sentiamo prossimamente.
0: Grazie.
5: Per la prima convention, va bene?
0: Va benissimo.
5: Vistino bene, pronto?
0: sta scendendo con l'aereo.
5: Allora, basta, perché non accada mai più, eh?
2: Noi volevamo ragazzi. Ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa. Io...
5: Comandante... Se vuoi, faccia gliela do però, se la vuole, condita.
0: No, lasci perdere. No, guardi, no, noi dovremmo salutarla, se però lei, almeno una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
5: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
4: Agganci le cuffie.
0: Ecco, agganci le cuffie all'apposito tasto di... Chiudi.
5: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima. Grazie.
1: Buona serata. Salve.
0: Abbiamo avuto quindi
5: che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
1: Forse ho capito. Facciamo scendere
5: i miei. Sì, è qui il comandante Azzaro Pettasuglia Gripa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutta l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
5: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
5: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no? Senta, allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota, ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
1: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereone le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire, non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
5: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto!
0: Invece noi, niente.
5: Niente? Non avete mangiato?
4: Senta,
5: voi?
4: Professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
5: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
5: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello Strillone, glu, come sempre la classifica, ha cercato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
5: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: Succede.
2: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
5: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: carne.
5: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia esatto. E allora 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
1: Un secondino che stavo ancora appuntando.
5: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
2: Esattamente lì.
5: Pronto?
2: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
5: Vai, ce l'ha.
1: No, allora, non guardate.
0: No, noi non guardiamo. Guardiamo da un'altra parte, no?
1: Ma c'è tutti i fogli qui, ma non
0: c'è. Lo so, purtroppo, non ha messo a posto il bravo.
2: Avevo detto di mettere io sto guardando dall'altra parte, non mi rompa le scatole.
5: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
5: L'ha trovato?
1: Lì. Sì, l'ho trovato.
5: Prego, puoi iniziare.
1: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo. Quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
5: Mamma mia.
1: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'hummus di ceci decorticati, biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però.
6: Mamma mia, ma che roba è?
4: Ah, beh.
1: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo,
0: Bene.
1: Lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
6: Ma no, ma che posso vedere?
1: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo
6: voleva dire al tuo intestino, per caso, dico a naso.
1: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
6: Beh sì, in effetti sì, quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
1: No, ragazzi,
6: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
4: Sì.
6: Allora, poi abbiamo...
4: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sedere.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
6: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dove hai parcheggiato la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere, oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde, beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie, e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
4: Vado io all'ottavo posto, perché questa mi rispecchia, il polemico professionista.
6: Ecco.
4: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
6: Ma che due palle.
4: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tu Pasquetta. E non sai neanche il perché. Tutti i santi. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce, arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono, e poi alla fine quando si presenta arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. Da 33, giusto, dicendo, scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
6: dottoressa, prego,
0: passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
6: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui cenci.
6: Esatto.
1: Il romantico in crisi al sesto posto con... portiamo la fidanzatina con cui ha litigato 20 minuti prima, cioè il risultato certo. Tu stai là, giri la carne, senti, tu non mi ascolti mai, e tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però, e la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere
6: e tu lì ti fingi morto perché fai come davanti agli orsi, mamma
0: mia, la
1: birra.
6: Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che un mix, guarda, vedete. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
6: Cioè, quindi questo è per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu passi metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
4: Ah, ancora puzza.
6: Ancora puzza.
4: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
6: Ah!
0: Ecco.
4: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
6: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, ma... diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace,
4: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
6: No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
6: Raga,
0: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente.
6: Sì.
0: Va bene, scusate.
1: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
6: Sì?
0: Sì, no, ce la deve fare.
6: No, prego, la deve fare, stoicamente.
4: No, sì, non si forza. Lasci contagiare.
1: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco. Troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, E lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
6: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
1: Sì, ora sto contando.
6: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre. Non se ne va mai. La cosa peggiore è
7: perché la salsiccia la devi mangiare a bocca piena.
6: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
0: È vero, confermo.
6: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu, auguriamo anche...
0: Cosa vuoi augurare?
6: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso... Prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa. Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
0: Lunghissima. Adesso poi insomma. Abbiamo.
6: Però diciamo, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno. Sì, anche noi. Perché sostanzialmente mercoledì sera ancora stare mi imbotta da lunedì.
0: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore. Il meno.
6: Vabbè, comunque... per dire. Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa. Che sicuramente già si era scordata.
1: Sì, infatti, avevo dimenticato tutto.
6: Fantastico. Perfetto.
0: insomma, lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima, abbiamo una bellissima scaletta.
6: Freschissima, scritta, capito?
1: No, quella l'ho vista.
0: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
6: Esatto, poi in memoria, in memoria di...
0: bene il titolo.
6: Cioè, in memoria di venerdì.
8: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Markix, poi mi serve un cheeseburger a... cioè quello là da un euro.
4: Cosa?
0: Ma perché?
6: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, la chicca, la chicca. Prego.
1: Fantastico.
6: Pronto?
1: È occupato. E dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
6: Sì.
1: Ma scusate.
6: Sì?
1: Sì, sì, sì. Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
0: Beh, io
6: si ricorda, non lo so. Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
1: Sì, sì, no, per carità.
6: Se vuole legga questa, però, insomma.
1: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
0: la scelta
1: leggere.
0: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
1: allora,
0: lo sa,
1: il titolo della nostra prossima song.
0: Sì.
6: Sì?
4: Sì? Lo
6: dica.
4: Sarà?
1: Lo dica. Porco Nando.
6: Porco Nando, dica quello vero per cortesia, sennò ci cacciano. Dica quello vero.
4: Dica.
1: Shakerando, signori, di
6: chi? Sì?
1: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
0: Non stava scritto, perché forse scritto. Bastava Porco Nando.
1: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
6: Bei momenti.

dormito di nuovo 3 ore, le borse sugli occhi mi pesano assai. Ma non trovo un granché di rimedi, ste cazzo di note non dormono mai. Mi giro vezzato nel letto, cercandoti almeno in online. Ma è inutile spremersi il petto, se tanto si sente palese che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne va, sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne va. E allora fanculo, rimango da solo, ma intanto ti penso una cifra. Purtroppo ti penso una cifra.

0: pensiero.
1: Greta, ti prego, sorridimi, prendimi e portami via lontano. Bendati ed indica il mappamondo, solo io e te tanto ci bastiamo. Greta, ti prego, sorridimi, rendi a colori il mio bianco e nero. Sei la ragione di ogni mio passo, ogni azione, ogni pensiero.
2: Ascolta Radio 6023.
3: Non so, quindi un metodo particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
4: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
3: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
2: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
4: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
2: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it.
5: Radio 6023.

0: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: finally, what's up, man? Whatever in the MC,
1: J-Ax. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz Oliva Taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: sta sul cazzo che guardi qualcosa mentre ti parlo. Ti rendi conto che sei sempre attaccata al cellulare? Cazzo, sei malata. Non sto scherzando, hai dei problemi. Vuoi spegnere? Oh, ma mi stai ascoltando? Mi ascolti? Non me ne fotte un cazzo dei like. Ti giuro, ti porto nei campi, cazzo. Ti porto nei campi dove almeno non c'è campo. Non ridere, non c'è da ridere. Non c'è un cazzo da ridere. No, no, no, no, no, dai, torniamo se... No, guarda che questa roba qua è una malattia, davvero. Guarda che l'ho letto anche... L'ho letto, da... forse l'ho letto su internet, ma guarda che è una malattia.
1: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
2: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
1: Chi non ci vorrebbe più?
3: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
1: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
4: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
1: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
5: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
1: E chi come al solito non è d'accordo.
6: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
1: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: La richiesta è stata approvata personalmente dal presidente Schulz, è così che si è giunti alla lista di voto, il che credo sia del tutto inaccettabile, ha ribadito Javor. Gli europarlamentari a favore dell'eliminazione dell'emendamento sono stati 379 rispetto ai 209 contrari, mentre i restanti si sono astenuti. La parte cancellata prevedeva un chiaro divieto per i membri di avere ulteriori posti di lavoro e altre occupazioni pagate. Secondo un rapporto di Transparency International del 2014, il 53% degli europarlamentari, ovvero 398 su 751, ha dichiarato di svolgere attività esterne per le quali guadagna tra i 5,8 e i 18,3 milioni di euro annui. Si tratta di occupazioni saltuarie, per esempio consulenze nel settore pubblico-privato, oppure incarichi regolarmente retribuiti, mentre in alcuni casi, stando alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi deputati, le attività fuori dall'aula sarebbero svolte a titolo gratuito. 15 parlamentari hanno affermato di guadagnare più dai lavori extra che dallo stipendio di eurodeputati, che in media si assesta attorno agli 8.000 euro mensili. A detenere il record è la francese Nathalie Griesbeck del Movimento Democratico. Nella sua dichiarazione, infatti, risultano addirittura 68 occupazioni esterne. In casa nostra spiccano fra i più impegnati fuori dall'aula Renato Soru del PD, al quinto posto assoluto per mole di incarichi esterni, Remo Sernagiotto del PDL e il leghista Matteo Salvini. Tutto questo mentre l'approvazione della legge per regolamentare le lobbies procede a singhiozzo, dividendo il Parlamento europeo. Insomma, forse è proprio il caso di dire tutto il mondo, anzi l'Europa è paese. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica.
4: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
1: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
5: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
6: e Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
4: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
9: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
10: Uniti nella diversità.
11: E questo è

0: l'officina della camomilla, ho visto Nazipan su tram. Noi siamo sempre Eurofonica in diretta da Roma 3 Radio e continuiamo a parlare in compagnia di Sara. Sara, lo sapevi che ieri è stata la giornata mondiale per la libertà di stampa?
1: Ebbene sì, sono molto ho molto a cuore il tema della libertà di stampa.
0: Esatto, però diciamo che l'Italia non sembra avere molto da festeggiare, almeno a giudicare dall'ultimo Press Freedom Index dei Reporter Senza Frontiere, che ci ha posizionato al 77° posto per la libertà di stampa. Ma questo tipo di classifica quanto è affidabile? Ce lo spiega adesso nel suo focus Caterina Moser.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Qualche settimana fa abbiamo letto su tutti i giornali i risultati della World Press Freedom Index, la classifica in cui ogni anno l'organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere, RSF, ordina i paesi del mondo sulla base dello stato di salute della loro libertà di stampa. Il 77° posto dell'Italia nella classifica ha fatto molto scalpore, anche perché in posizioni più alte ci sono paesi che difficilmente si possono definire campioni di democrazia, come El Salvador e il Burkina Faso. Ma possiamo fidarci? Per capire quanto questa classifica sia valida, dobbiamo prima di tutto avvicinarci alla metodologia utilizzata da RSF nella raccolta dei dati. La prima fase di indagine consiste in un questionario distribuito ad associazioni, gruppi e singoli giornalisti scelti a discrezione di RSF per rispondere, assegnando un punteggio da 1 a 10 a una serie di domande raggruppate in 6 argomenti, come ad esempio l'indipendenza dei media e la legislatura. Il secondo punteggio viene elaborato tenendo conto del numero di giornalisti uccisi nel paese, di quelli arrestati, di quelli minacciati e di quelli licenziati. Chiaramente i valori vengono pesati in maniera differente. Un giornalista ucciso vale più di uno licenziato. A ogni paese viene assegnato un punteggio da 0 a 100 e una posizione nella classifica finale con tutti gli altri stati. Si tratta dunque di un metodo molto complesso. L'importante è tenere presente che si basa in gran parte sulle opinioni soggettive di enti e persone scelte da RSF, di cui non abbiamo notizia dato che i nomi non ci vengono forniti. Ed è per questo che in alcuni casi la metodologia usata rischia di portare a risultati bizzarri o difficilmente spiegabili. Ad esempio, tra il 2013 e il 2014, l'Italia ha perso 24 posizioni in un solo anno, scendendo dal 49° al 73° posto. Tra le ragioni fornite da RSF, per questo calo c'è stato un aumento delle intimidazioni nei confronti dei giornalisti e le cause di diffamazione che RSF giudica infondate, passate da 84 nel 2013 a 129 nei primi 10 mesi del 2014. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica. Eurofonica.
0: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
5: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
6: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
7: e Kids FM in Germania.
8: È un programma che giunta nelle radio universitarie du Min e do Algarve.
0: Eurofonica.
4: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
9: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
1: Uniti nella diversità. E proprio uniti nella diversità, proprio rientriamo con la mia voce. Prima abbiamo citato i dati di Eurostat sull'occupazione dei laureati, ma che cos'è Eurostat e soprattutto come lavora? Caterina Moser ha intervistato Timothy Allen, addirittura team leader del press office di Eurostat.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica.
9: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Abbiamo parlato della classifica di Reporter Senza Frontiere, ma la comunità europea ha il suo strumento di indagine statistica? Sì, si chiama Eurostat e ha sede in Lussemburgo. L'ufficio si occupa di fornire informazioni statistiche alle istituzioni europee. E ora siamo in compagnia di Tim Allen, il team leader dell'ufficio stampa di Eurostat. Perché Eurostat è importante per le politiche europee?
11: I think it's because increasingly policy is guided by data.
12: Penso siano importanti perché le politiche europee sono sempre più guidate dai dati. Noi le chiamiamo decisioni basate su dati comprovati, appunto. Ci sono numerosi casi dove i dati giocano un importante ruolo nelle politiche europee. Ad esempio, nelle politiche regionali, le decisioni sui fondi regionali che provengono dall'Unione Europea sono fatte sulla base dei dati del PIL pro capite che noi forniamo. Un altro esempio sono le procedure per i deficit in eccesso, dove i dati che raccogliamo e pubblichiamo sulle finanze dei vari governi sono usate per decidere quali stati membri sottoporre a una procedura di infrazione. Oppure iniziative come la Strategia Europa 2020, dove c'è un'ampia gamma di obiettivi chiave da raggiungere basati sugli indicatori economici che analizziamo, raccogliamo e pubblichiamo. Where there are a wide range of targets, key targets, which are again
13: based on indicators that we collect and publish. Pensi che i politici europei usino i dati nel modo giusto? C'è una legislazione che richiede alle istituzioni europee di usare i dati di Eurostat?
14: I mean, we have a very good interaction with all the services of the Commission.
12: Abbiamo una buona interazione con tutti i servizi della Commissione europea per via dei dati che noi forniamo e che raccogliamo. Il codice delle statistiche europee eleva il ruolo di Eurostat a livello di statistica ufficiale dell'Unione europea, quindi il nostro lavoro è regolato da un contesto normativo.
13: Come funziona in pratica la raccolta dei dati?
14: Well, in practice it's it works as a cooperative system. We call it the.
12: In pratica funziona come un lavoro collettivo. È una partnership tra il nostro ufficio e tutti gli uffici dei sistemi statistici dei paesi membri. Noi lavoriamo insieme per definire e armonizzare la metodologia, la classificazione e le definizioni che possono essere usate per raccogliere i dati. La raccolta dei dati è fatta dagli uffici statistici nazionali degli Stati membri, quindi Eurostat di per sé non raccoglie dati direttamente. Sono gli uffici nazionali che raccolgono i dati e che li mandano a noi, e noi abbiamo la responsabilità di sistemarli, accorparli e aggregare questi dati europei delle varie nazioni per poi pubblicarli. Riguardo invece le decisioni prese da parte delle istituzioni europee, un punto chiave per noi che ci terrei a precisare è che vogliamo renderli pubblici e in modo imparziale tutti questi dati che siano così accessibili a tutti i cittadini europei e disponibili all'uso.
14: It's available for everybody to use.
13: Quante organizzazioni sono coinvolte nell'elaborazione delle risposte delle statistiche?
14: Overall, hundreds. I mean, you've got.
12: Sono centinaia le organizzazioni coinvolte. Ci sono i 28 uffici statistici degli Stati membri, ma in ogni Stato collaborano altre organizzazioni, ministeri, altre autorità che raccolgono i dati in specifiche aree. Quindi l'organizzazione complessiva in tutta l'Europa è molto grande. Se conti ogni singola organizzazione che contribuisce a raccogliere dati per gli uffici statistici.
13: Nel 2012 la Corte dei Conti ha pubblicato un comunicato stampa dal titolo «Il codice delle statistiche europee non è ancora pienamente attuato da Eurostat e dagli Stati membri». Dopo questa relazione cos'è cambiato? È cambiata la vostra metodologia?
14: Well, we at the time we published our response to their report.
12: Al tempo abbiamo pubblicato una risposta al report. Non eravamo d'accordo su tutte le conclusioni incluse nella relazione, ma abbiamo pubblicato una risposta descrivendo il nostro lavoro e cosa avremo fatto per il futuro. È importante notare che noi siamo un corpo indipendente. Siamo parte del sistema statistico europeo, e cioè la governance del sistema statistico.
14: The European Statistical Governance Advisory Board, and every year.
12: Ogni anno loro fanno un report alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo su come il sistema statistico europeo sta andando e quanto rispetti o meno il codice previsto dall'Unione europea. È un documento di dominio pubblico, accessibile a tutti. In più abbiamo un programma che si chiama Peer Review of the Code, che riunisce ogni 5 anni un piccolo team di esperti statistici che visitano ogni ufficio statistico nazionale ed Eurostat ed esaminano come gli uffici operano e vedono se rispettano o meno il codice. Infine lasciano delle raccomandazioni per migliorare o meno il lavoro. Poi viene pubblicato su un sito tutto il lavoro dei report delle peer review e anche i piani d'azione che ogni ufficio ha stabilito per migliorare il loro modo di lavorare.
0: E questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso da Trento Antonio Megalizzi.
6: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
10: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide i due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle 3 regioni che compongono la nazione, la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato, solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione, Cecka in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megalizzi per Eurofonica, Trento.
15: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
6: Bentrovati ad una nuova puntata di Eurofonica, direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo, su tutte le radio del circuito Raduni e sulle pagine ufficiali dei nostri social. Oggi insieme a me Caterina Moser da Fuori Aula Network Verona.
16: Ciao!
6: Elvira Fratto di UMG Web Radio from Ciao. Washington DC, no, Catanzaro invece, e Antonio Megalizzi. E diversi gli appuntamenti, diversi tutti gli argomenti affrontati durante questa plenaria, tra tutti però spiccano i diritti umani, specie perché ieri, 13 dicembre, abbiamo assistito alla celebrazione del premio Sakharov, ma sentiamo subito questa clip.
17: La mia Agi Bashar is trying to get back to a normal life. At 19 years old and 6 months after escaping the clutches of the Islamic State, she has found refuge here in Germany, where she lives with her sisters. Nadia Murad, meanwhile, is traveling the world to tell her story. Just 23 years old, she lost her 6 brothers and her mother in the conflict. Nadia is also living in Germany. She has dedicated herself to getting the massacre of the Yazidi minority in Iraq recognized as genocide. Both Nadia Murad and Lamia Agi Bashar come from the village of Kocho in the Sinjar region of Iraq. On the 15th of August 2014, their village was attacked by the Islamic State. The men were executed,
16: the women were forced to convert to Islam and were sold into sex slavery. A massacre that prompted the flight of hundreds of thousands of Iraqi Yazidis. For their courage and the struggle they are undertaking for the Yazidi community, Lamia and Nadia were awarded the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
18: Eurofonica!
19: Martin Schulz le ha definite due eroine. Stiamo parlando di Nadia Murad e Lamia Haji Bashar, che hanno ricevuto in plenaria il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che il Parlamento europeo consegna ogni anno a persone che abbiano contribuito alla lotta per i diritti umani. In parallelo, in Italia, a Palazzo Madama, la cerimonia in diretta con il presidente del Senato, Pietro Grasso, e con l'intervento di Hawa Ibrahim, vincitrice del premio Sakharov nel 2005, che ha presentato il corso all'Università di Tor Vergata.
20: Seguire l'evento in diretta al Senato c'è stata anche la rappresentanza di Eurofonica tramite Marco Napoleoni, che ringraziamo e salutiamo.
19: Certo, e il Parlamento Europeo appunto ha assegnato il premio Sakharov a queste due giovani donne, 23 e 19 anni, della comunità Yazida.
6: Ecco, definiamo un po' il termine della comunità Yazida.
19: È una comunità irachena di origine lingua curda, chiamata appunto Yazida. Da secoli è una religione antichissima che contiene elementi di islamismo, cristianesimo e dello zoroastroismo, ed è proprio per questo motivo che vengono considerati peggiori infedeli dagli estremisti islamici.
20: E allora spieghiamo perché loro hanno vinto il premio Sakharov.
19: La loro storia, la storia di Nadia e la mia, comincia nell'estate del 2014, quando il loro villaggio, Kocho, che si trova in Iraq al confine con la Siria, viene attaccato e distrutto dallo Stato Islamico. Dopo aver assistito al massacro delle loro famiglie e di tutti gli uomini, come tante altre donne e altri bambini, sono state torturate e ridotte in schiavitù. Nadia Murad è stata venduta più volte tra i militanti e costretta a fabbricare bombe e corpetti suicidi che avrebbero dovuto indossare altre kamikaze, e nel novembre 2014 però è riuscita a fuggire fino ad arrivare in una zona non controllata dai militanti dell'IS, e ha vissuto in un campo profughi al nord dell'Iraq, e poi ha finalmente raggiunto la Germania.
6: Ecco, la mia invece, dopo aver tentato 4 volte la fuga, è riuscita a scappare, ma mentre stava attraversando la frontiera curda, inseguita dai militanti dell'ISIS, è rimasta ferita da una mina antiuomo che ha ucciso la sua amica e l'ha resa quasi cieca. Poi per fortuna è riuscita a raggiungere la Germania, è stata sottoposta alle cure mediche.
19: Sì, la storia è stata molto toccante, abbiamo sentito le loro parole in plenaria. E le due ragazze sono proprio diventate simbolo delle vittime della violenza sessuale dei terroristi del Daesh e del genocidio Yazida. Infatti stanno girando il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro tragica condizione, aiutando donne e bambini che sono ancora vittime di queste atrocità.
20: In che modo lo stanno facendo concretamente?
19: Beh, Nadia nel 2015 ha pronunciato a New York il discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mobilitare tutta la comunità internazionale nella salvezza del popolo Yazida e la liberazione delle schiave, e a settembre di quest'anno è diventata la prima ambasciatrice dell'ONU per la lotta alla droga e al crimine organizzato. L'Europa sta credendo fortemente nella sua causa, infatti oltre a consegnargli il premio Sakharov, in ottobre ha ricevuto il premio Havel per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Raccontare la mia storia e rivivere ogni volta il terrore non è compito semplice, ma il mondo deve sapere. Queste le parole di Nadia.
6: Ecco, sono magari dei premi per l'opinione pubblica irrilevanti o comunque a livello mediatico poco conosciuti, ma un segnale veramente importante da parte dell'Europa.
19: Eh sì, perché per l'Europa il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondamentali, appunto, dell'Unione Europea, e proprio per questo motivo il Parlamento Europeo ha istituito nell'88 il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il nome chiaramente è un tributo al fisico sovietico Andrei Dmitrich Sakharov, famoso per il suo contributo alla costruzione della bomba dell'idrogeno, ma ricordato per il suo premio Nobel per la pace.
20: Quindi in che modo si decide, si arriva alla decisione del vincitore del premio?
19: Certo, i candidati prima vengono scelti da gruppi politici o unioni trasversali di almeno 40 deputati, e dopo aver raccolto le candidature sono le commissioni affari esteri e sviluppo che nominano i 3 finalisti. In seguito la conferenza dei presidenti, composta da Presidente del Parlamento Europeo e dei capigruppi dei diversi gruppi politici, sceglierà il vincitore.
6: E io direi di sentirci l'intervista alle 2 vincitrici e poi un brano musicale per tornare dopo col primo ospite.
16: Beh, il premio Sakharov e il fatto che siamo state premiate con questo premio è un onore immenso.
5: ripaga noi, ma anche tutte le donne e i bambini che sono stati resi schiavi dal Daesh, ma è anche un tributo pagato a tutte le donne che non si godono la propria libertà. Per questo siamo veramente orgogliose, siamo estremamente felici, è una grande fonte di orgoglio e gioia per noi e per tutti i membri della nostra comunità. Vorremmo ringraziare il Parlamento europeo per averci scelto e aver scelto di premiarci con questo premio. Questo premio ci sta dando più forza, sta dando la forza di fronteggiare il Daesh e anche tutti coloro che hanno reso schiave noi giovani ragazze e giovani donne. Il Parlamento europeo ci ha restituito questo diritto. Sicuramente è un grande premio e un onore immenso essere premiate con questo premio, con questo riconoscimento come persona che è stata vittima del Daesh, e sto accettando questo premio nel nome di coloro che sono state vittime del Daesh, le donne, i giovani bambini che anche loro vorrebbero ringraziare il Parlamento europeo per questo riconoscimento. Ci sono più di 3.500 prigionieri in tutte le regioni che sono ancora sotto il controllo del Daesh, in Iraq e in Siria. E io ho un messaggio per tutte queste persone prigioniere. Sono qua per dirgli che non ci arrenderemo nella lotta, che stiamo ancora combattendo una buona lotta sul sentiero della giustizia. E la prova di questo è il fatto che il Parlamento europeo ha deciso di sostenerci, di stare accanto a noi e non stare dalle parti del mare. Il messaggio che voglio lanciargli è il fatto che hanno una voce attraverso di noi. Il Daesh li chiama schiavi, sabaia, e noi gli abbiamo dato un nome diverso, e questo nel nome della giustizia e della dignità.
21: Hai risalti il home.

0: E questa è Ettore, infatti lo stanno cercando. Dove sei Ettore? Ettore,
1: ma non era un sirtaki questo? Quello che ballo greco?
0: No, comunque il ballo dell'orso è Ettore.
1: Ok, va bene, intanto è arrivata la nostra prima ospite, Eleonora Evi, deputata del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Diretta, che nomi lunghi.
2: Buonasera. Bene, allora abbiamo ascoltato la storia delle vincitrici del premio Sakharov. Quanto è importante che un premio del genere sia stato conferito a due donne al giorno d'oggi?
3: È molto importante per quello che rappresenta soprattutto la loro battaglia e il loro mettersi in gioco nonostante quello che hanno vissuto, che hanno raccontato oggi davanti all'aula del Parlamento europeo. L'aula era piena ad ascoltare le loro testimonianze e il messaggio che loro portano di riscatto e di pace e di riconoscimento di quello che è un vero e proprio genocidio che ha vissuto il popolo yazida, la comunità yazida, e che continua anche in questo momento con le numerosissime migliaia di vittime e di donne soprattutto rese schiave sessuali da parte dei miliziani dell'ISIS in un territorio che è quindi appunto martoriato da questa tragedia. E è stato importante oggi consegnare questo premio perché è importante che l'Europa, che ha già fatto dei passi in questo senso riconoscendo appunto il dramma di questa comunità, di questo popolo, ma non può finire qua, deve continuare ad andare avanti. Bisogna riuscire a far sì che questo progetto Europa che è oggi sia anche in grado di accendere il faro laddove è necessario accenderlo e far sì che una corretta informazione, il più diffusa possibile, faccia capire cosa avviene oggi anche non solo in Europa ma nel resto del mondo, e in caso di queste appunto in particolare delle violenze subite dal popolo yazida, in questo caso appunto dalle due vincitrici del premio Sakharov.
0: Sta parlando di maggiori informazioni, abbiamo visto il suo intervento sulla figura del mediatore europeo dove chiede più trasparenza. Quale ruolo dovrebbe avere il mediatore e in cosa è stato carente in questi ultimi anni?
3: Sì, abbiamo votato alla scorsa plenaria una relazione importante, la relazione annuale sulle attività del mediatore europeo, che si riconferma essere una figura molto importante per l'Europa. Di che cosa si occupa? Si occupa di andare a indagare la mala amministrazione, quindi la cattiva amministrazione delle istituzioni europee. In particolare il focus che molto spesso viene riportato, che anche noi abbiamo ribadito, è proprio sulla trasparenza, la trasparenza delle istituzioni europee e quanto purtroppo ancora oggi dobbiamo lavorare affinché questa possa essere garantita pienamente. Il mediatore ha lanciato e lancia e lavora su una serie di indagini di cattiva amministrazione che coinvolgono le istituzioni europee, quindi dal Parlamento al Consiglio alla Commissione e tutte le agenzie che fanno parte dell'Unione Europea. Pensiamo per esempio all'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare, l'EFSA, che è una delle poche che ha sede in Italia, a Parma, e di tutti i casi di porte girevoli, le famose revolving doors, quindi casi in cui professionisti entrano all'interno delle istituzioni europee per avere un compito anche di esperto indipendente, ma di fatto molto spesso questa indipendenza viene a mancare. Ecco, il mediatore europeo lancia delle indagini, delle vere e proprie investigazioni, ed è importante quindi il suo ruolo per garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni europee.
1: Ecco, si parlava di mali dell'Europa che sono spesso denunciati dai partiti cosiddetti euroscettici. E, visto che il 2017 sarà un anno cruciale per le elezioni in diversi paesi UE, quanto conterà questa ventata di euroscetticismo degli ultimi anni poi al momento del voto?
3: Io personalmente ritengo che è utile guardare a tutto il contesto da un altro punto di vista. Dal mio punto di vista, chi oggi sta manifestando in maniera più o meno forte e vigorosa contro questa Europa lo sta facendo perché ritiene che ad oggi sia stata questa stessa Europa, con le politiche che ha portato avanti, a minare profondamente il lavoro, i diritti fondamentali delle persone, la libertà di circolazione. Ecco, tutti i diritti che sono stati messi a dura prova da queste stesse politiche, quindi sarà in effetti un anno molto importante e cruciale quello che vedremo, perché i cambiamenti in atto saranno molti.
1: Ma si protesta per cambiarlo o per uscirne?
3: Noi la vogliamo cambiare. Okay. Io personalmente, come Movimento 5 Stelle, siamo in questo Parlamento europeo anche con l'obiettivo di lavorare per cambiarla, perché ciò che è stato fino ad oggi ha purtroppo portato a quelle che sono le politiche e le situazioni che conosciamo in tutta Italia. La disoccupazione, piuttosto che la difficoltà delle imprese, il divario sociale che è sempre più ampio, e quindi sono questi temi a cui non si è stati in grado di dare una risposta, che si spera appunto di poterla dare con questa ventata di rinnovamento.
0: Speriamo, allora aspettiamo. Intanto ringraziamo Eleonora Evi, deputata Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta.
1: Ci ascoltiamo le fasi che cantano Lucida Follia, sembravo Conti a Sanremo.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: Sai che amarmi non è...
0: Non era quella.
1: Pensavo fosse quella. Dicevamo, riprendiamo i discorsi. All'ordine del giorno qui al Parlamento Europeo, il bilancio dello Stato di Salute e dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Diverse le turbolenze, chiamiamolo così, anti-europeiste.
0: I soffi che arrivano a tutte le parti.
1: Le situazioni di crisi. E quindi si torna un po' alle origini, si torna ai diritti fondamentali che sono... Insomma, ai valori fondativi dell'Unione Europea, e soprattutto tutto ciò viene ricordato ai giovani, cioè a noi.
2: In un modo particolare ce l'ha ricordato proprio Juncker, sostenendo che non sono i trattati a unire l'Europa ma i nostri valori. Quindi chi ha la possibilità di lavorare come volontario vive i valori europei ogni giorno, e quindi con queste parole il presidente dell'esecutivo comunitario ha inaugurato un nuovo progetto dedicato ai giovani.
0: Ma che cosa c'entrano i volontari?
2: I volontari c'entrano perché appunto sono stati coinvolti in un'iniziativa lanciata da Bruxelles lo scorso 7 dicembre per offrire ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni la possibilità di cimentarsi in attività di volontariato e anche di stage o di apprendistati.
1: Quindi stage non quelli lì dove vai al quinto piano per fare le fotocopie?
2: No, arriva decisamente
1: no. Ancora fotocopie?
2: È qualcosa di un po' diverso, anche perché l'obiettivo della Commissione Europea adesso è quello di coinvolgere 100.000 giovani entro il 2020, quindi i progetti del Corpo Europeo abbracciano tanti settori, anche se il comune denominatore rimane comunque quello della solidarietà. Tanto è vero che il progetto sarà attivo per la maggioranza nei campi dell'istruzione, della sanità, dei disastri naturali, della protezione ambientale e soprattutto dell'integrazione e dell'assistenza ai migrati e rifugiati.
0: Quindi fammi capire, da una parte si discute sulla possibilità di creare un esercito comune europeo e dall'altra parte la Commissione propone un esercito completamente diverso, fondato sulla solidarietà.
2: Esatto, il bello di questo progetto è proprio questo, che sia destinato non soltanto a persone che abitano all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, ma anche tutti coloro che abitano in uno stato europeo in genere, e la possibilità di partecipare a questa iniziativa è data proprio dall'iscrizione al sito www.europa.eu/solidarity-corps.
1: Il lavoro vero con dei soldi veri. Cioè possiamo rassicurare tutti.
2: In teoria sì.
1: In teoria mi spaventa un casino. Va
2: in
1: bene.
2: Teoria sì, perché è differenziata la disciplina, nel senso che mentre per coloro che saranno destinati all'attività di volontariato sarà previsto un rimborso spese, per coloro che invece si cimenteranno in attività di stage o praticantati ci sarà la possibilità di stilare un contratto con relativa retribuzione.
1: Andremo a informarci meglio. Intanto ascoltiamoci gli End Logic con Arles.
2: Bentornati all'ascolto, questa è Eurofonica, il format che vi spiega in modo semplice, facile e giovane i temi dell'Unione Europea.
0: E allora continuiamo, perché abbiamo appena parlato del Corpo Solidale Europeo, e allora ci ascoltiamo l'intervista che ha fatto Elvira Brando Benifei, deputato socialisti democratici, riguardo appunto al Corpo Solidale Europeo.
6: Eurofonica!
7: Come e in che misura il Corpo Solidale contribuirà o potrà contribuire all'accrescimento del fattore occupazionale giovanile?
8: Io credo che questa proposta della Commissione sia molto interessante, perché prova a dare sistematicità e anche un senso culturale più ampio all'azione del volontariato, sia in senso, diciamo, di valori, ma anche da un punto di vista appunto delle opportunità di lavoro, di costruzione di un di un curriculum per i giovani attraverso un'esperienza di volontariato o simile al volontariato. Su questo punto però si concentrano anche le criticità, perché ad oggi la proposta non è chiaro se avrà fondi aggiuntivi, che tipo di rapporto verrà instaurato con le esistenti forme di volontariato, soprattutto le realtà che organizzate esistenti, penso all'Italia, quante ce ne sono, anche più che in altri paesi, quindi che coinvolgimento ci sarà, quindi che non diventi una fotocopia, qualcosa che si aggiunge e va a creare non l'auspicato coordinamento e valorizzazione, ma una sorta di aggiunta che va a creare forse più confusione che altro. E c'è anche il problema, secondo me, di che tipo di coinvolgimento si avranno dei portatori di interessi, che tipo di coinvolgimento si avrà dei portatori di interessi che operano nel campo, anche nel definire poi il modo in cui si attua la realizzazione dei corpi europei di solidarietà. Quindi, in poche parole, da una parte una opportunità importante, perché c'è anche in qualche modo un investimento culturale rispetto a questo tipo di propensione che c'è e va aiutata e va sostenuta dei giovani europei a darsi da fare, a impegnarsi per la propria società in cui si vive, in cui vivono, nei propri paesi, anche negli altri paesi europei. E dall'altra parte bisogna evitare che diventi qualcosa che non si integra in maniera positiva, anche con risorse aggiuntive, questo mi sembra un tema cruciale, con le esperienze esistenti. Su questo, come Parlamento europeo, vigileremo e daremo il nostro contributo anche sul piano poi delle decisioni legislative.
6: Eurofonica!
7: In che modo saranno strutturate le attività destinate ai giovani volontari all'interno del neonato Corpo Solidale?
8: Beh, guarda, questo è un po' da vedere. Devo dire che ad oggi a noi non è ancora chiarissimo come la Commissione vuole strutturare questo tipo di attività. Quello che è chiaro è che si andranno a sistematizzare opportunità dal punto di vista di quello che può essere presente, diciamo, nel territorio, con un utilizzo anche delle strutture pubbliche. Quello che, su cui io insistevo anche nella mia precedente risposta, è che è quello che abbiamo già detto. Come intergruppo giovani del Parlamento europeo abbiamo inviato una lettera proprio alla Commissione europea, a Juncker, al commissario Navracsics, alla commissaria Thyssen, in cui abbiamo posto con chiarezza, in maniera netta, la necessità di coinvolgere le realtà associative, le realtà giovanili nella discussione su come strutturare poi operativamente negli stati il funzionamento dei corpi europei di solidarietà, perché il rischio altrimenti è quello di coinvolgere soltanto le strutture statali, pubbliche, e che in realtà chi sul terreno oggi fa l'attività di volontariato, fa quello che sarebbe una buona parte di ciò che poi in realtà verrà promosso tramite i corpi europei di solidarietà, non venga coinvolto adeguatamente. Quindi le buone pratiche già esistenti, realtà che già oggi, penso alle tante organizzazioni giovanili riunite anche nel forum europeo dei giovani, dagli scout alle associazioni vere e proprie di volontariato, alle associazioni di tendenza politica, se non fossero coinvolte, credo che si creerebbe un sistema non positivo. Esiste già una società civile organizzata in Europa che deve essere coinvolta. Ovviamente, per quanto mi riguarda, anche da persona molto attiva come parlamentare europeo sul tema, credo che sia particolarmente importante che la dimensione della mobilità europea nell'azione dei corpi sia valorizzata, nel senso che credo che questo, io sono molto convinto che un'esperienza di mobilità in Europa, in altri paesi, anche per questo tipo di attività, quella del volontariato in un altro paese europeo, sia qualcosa di molto utile per la propria crescita.
1: Eurofonica.
2: Era Ruggine di 69, siamo ritornati in onda.
1: Sì, sembra una playlist di cover band.
0: Sì, ma in Negramaro questi.
1: In Negramaro sembrano questi. Intanto ci ha raggiunto il secondo ospite, Luigi Morgano, Socialisti e Democratici. Buonasera.
9: Buonasera, buonasera.
0: Allora, sappiamo che è stata approvata la sua relazione su una politica coerente dell'Unione Europea per le industrie culturali e creative. Al giorno d'oggi scommettere sulla cultura è una sfida abbastanza grossa. Insomma, si aspettava questa approvazione?
6: Allora, devo dire che mi aspettavo l'approvazione dopo che abbiamo documentato con un apposito studio anche commissionato dalla Commissione Industria, quindi Direzione Generale della Commissione Industria, perché l'abbiamo fatto. Perché noi avevamo dei dati, ci sembravano già assolutamente importanti, ma come sempre capita quando si deve discutere, o tu sei in grado di documentare in maniera molto puntuale e senza che possano essere fatte obiezioni di merito a quello che sostieni, e allora tu puoi procedere. In questo caso lo studio è servito esattamente per questo motivo, e cioè i dati che sono usciti da questo studio. Cioè, quando si dice ad esempio che ci sono 3 milioni di imprese che si occupano di, appunto, quella che è la creatività, la cultura, l'innovazione, eccetera. Insomma, uno dice, beh, in Europa non so, ecco, quanti prima riconoscevano questo tipo di dato. Un secondo elemento che mi pare importante è 12 milioni di addetti, non è una cifra di poco conto, se è vero che sono 2,5 volte l'intero comparto automobilistico e 5 volte quello chimico. Potrei andare avanti, ma è molto di più anche del sistema bancario e assicurativo. Allora dici, ma questo è un aspetto. Poi la cosa che a me preme evidenziare è che c'è un valore aggiunto annuale assolutamente significativo nella produzione. Oggi un tema anche questo mi pare rilevante, più di 500 miliardi all'anno, ma soprattutto credo che la parte che vada ricordato è che questo settore dal 2008 al 2014, quindi quando ci sono state più difficoltà anche di tipo occupazionale, ha assorbito invece manodopera, ha richiesto manodopera, io parlo di manodopera, ma se manodopera anche di assoluto livello, talché è il settore che tra i 15 e i 29 anni, oggi come oggi, dà occupazione effettivamente ai giovani, quindi dalla formazione professionale, diciamo, di base fino all'alta formazione, dottorato di ricerca compreso, non mi pare una cosa di poco conto. Questi dati mi hanno molto aiutato, ci hanno molto aiutati.
2: Nella sua relazione lei parla dell'industria della cultura, quindi attraverso quali mezzi si può industrializzare la cultura, cioè in che modo?
6: Allora, noi consideriamo che queste imprese che già ci sono, sono imprese industriali, nel senso, al di là del termine, come dire, uno pensa all'impresa industriale solo quelli che hanno migliaia di dipendenti, no. Il 95% delle realtà sono piccole e medie industrie, ma soprattutto microimprese, perché sono sotto i 10 dipendenti. Quindi ci sono realtà presenti, sono realtà che danno valore, sono realtà che vivono di ciò che producono, non cosa di poco conto. Il problema oggettivamente è quello: se vogliamo immaginare una reindustrializzazione dell'Europa, che è uno degli impegni che il presidente Juncker si prese su sollecitazione, se consentite, anche del nostro gruppo, che diciamo pure diede un consenso dopo aver trattato questi ed altri argomenti, certo. È evidente che noi dobbiamo immaginare una industria che è in grado di essere non invasiva, di essere, come dire, capace di innovazione, che guarda al futuro e, se consentite, che è già presente, che ha bisogno in questo momento solo di essere adeguatamente sostenuta.
0: Regolamentata.
6: Certo. Regolamentata, direi, fino ad un certo punto, nel senso che non mi risultano particolari problemi, se non su alcune questioni che sono assolutamente rilevanti, ma sono il diritto d'autore, ovviamente, insomma, sono le cose che sono sempre... che peraltro noi, insomma, credo che nella relazione abbiamo affrontato in maniera piuttosto approfondita.
9: Io sono rimasto molto incuriosito dal termine bancabilità delle idee, fare in modo che le idee diventano garanzie per ottenere finanziamenti.
6: Bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, questa è un po' la dizione nuova che abbiamo introdotto. Devo dire che quando ne ho accennato ho avuto sguardi un po' così.
9: Attoniti.
6: Sì, io dico così, quantomeno molto sorpresi. E qualcuno si poneva la domanda, ma com'è praticabile? Devo dire che è comprensibile. In realtà l'argomento di fondo è questo, ma insomma, noi abbiamo in questo settore, lo dicevo prima, imprese che indubbiamente non hanno particolari problemi nell'accesso al credito, perché va anche considerato questo dato. Quindi la richiesta che viene fatta è una richiesta di formazione, nel senso che devono immaginare di poter disporre di persone che abbiano le qualifiche, le competenze eccetera necessarie per poter procedere sempre con quest'ottica legata all'innovazione e alla creatività, e dall'altra parte diciamo imprese che chiedono sostanzialmente di non avere atti di pirateria rispetto ai loro prodotti. Questo è il primo atto. Ma le più piccole imprese, sono quindi le microimprese, hanno invece necessità di accedere al credito. E qui si trova, come noto, la maggiore difficoltà, soprattutto per chi è piccolo, perché
9: in tutti i settori, in questo poi le start-up, sembra così volatile la creatività, la cultura, che sono ancora più difficili.
6: Le start-up innovano, ma quando arrivano ad un certo punto ad avere qualcosa da proporre hanno bisogno di sostegno per poter far rendere ciò che hanno messo in campo.
0: Certo.
6: Allora a questo punto il problema che abbiamo abbiamo proposto noi è la bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, nel senso che il sistema finanziario e bancario dovrebbe considerare questo prodotto loro un elemento che giustifica il prestito che viene fatto. Siccome però non c'è una conoscenza reciproca, cioè non ci sono dei protocolli che in qualche misura aiutino a capire qual è il valore, l'entità del valore, non c'è peraltro una conoscenza, diciamo più esplicitamente, di buona parte del settore, allora a questo punto è importante trovare una formula che metta in contatto esattamente il sistema finanziario e bancario, ma anche che le imprese si sentano sostenute nell'accedere al sistema bancario per i prestiti, e questa è come diciamo la formula che abbiamo adottato. Qui c'è un riferimento, se consentite, a Europa Creativa. Questo fondo di garanzia che è stato messo in campo a suo tempo è un fondo di 121 milioni di euro, come noto, che è a garanzia del sistema bancario per il prestito che fa. Quindi abbiamo non solo in futuro, ma sin da ora, da qui al 2020, la possibilità di una sperimentazione. C'è prevista tra l'altro una leva a 5, non voglio tediarvi con questo discorso.
9: Sto già pensando di mandare qualche progetto in realtà, però...
6: quello secondo me mai rinunciare.
9: Ci dobbiamo provare.
6: Sono 600 milioni di euro, è chiaro che insomma non è una cifra enorme, ma insomma, e però c'è in previsione, questo però è la cosa che mi preme di più. Cioè noi con questa iniziativa che abbiamo assunto, abbiamo mandato un programma di lavoro effettivamente, e ci è stato riconosciuto dalla stessa commissaria, la Biancosca, che intervenendo in sede di discussione si è detta assolutamente d'accordo sulla proposta, sulle quattro sfide che abbiamo proposto eccetera eccetera eccetera. Quindi mi pare non di poco conto anche per accedere anche ai fondi, che ad esempio i fondi FESU, i fondi strutturali, sono cose che insomma
0: assolutamente ci aggiorneremo su questo. La ringraziamo Luigi Morgano dei Socialisti Democratici, e portiamo avanti la cultura e ascoltiamo Danubio.

0: Rientriamo e cambiamo completamente argomento, ritornando in Italia, e prendiamo un po' visione della situazione post Renzi.
1: Esatto, torniamo alla burocrazia, all'eurocrazia, alla governabilità e alla stabilità. Adesso non mi vengono
0: basta
1: più parole che finiscono in A.
0: finiscono con ta, sì.
1: Esatto, cos'è successo? Vabbè, noi l'Italia ha votato il 4 di dicembre.
2: E chi ha vinto?
1: E il no, non so se lo sai. Pensa che ha vinto il no, e poi pensa che Renzi si è dimesso, il premier italiano. Sì.
2: E pensa e ci che sarà un nuovo governo ora, magari.
1: E non è eletto neanche questo. Pensate, è un casino. Adesso andiamo a protestare. E detto questo, nuovo governo, Gentiloni. Cosa succede? Voi mi direte che gli frega l'inserviente lituano che sta qui, che il governo Renzi è caduto. Beh, insomma, ci sono delle ripercussioni in tutti gli stati, specie in uno importante come l'Italia.
2: Infatti, l'Unione Europea che dice, insomma?
1: Ci sono tre...
2: Preoccupata?
1: Sì, beh, da un certo punto di vista sì, perché ci sono tre, insomma, cavilli abbastanza importanti. Il primo è l'emergenza immigrazione, ma lì sappiamo già che non è colpa nostra, è colpa degli stati egoisti, come diceva Juncker. Salutiamo gli amici della Slovacchia e dell'Ungheria che ci ascoltano in questo momento, non vogliamo fare nomi. E poi ci sono ovviamente la crisi delle banche e la legge del bilancio.
2: E qua ce n'è.
1: Ce n'è tanto, perché le banche, sapete, la polemica tra le leggi inflessibili, regole della BCE, della Commissione Europea, e il governo italiano, che è un po' più flessibile, diciamo così, che nell'era Renzi voleva strappare questo ultimatum per allungare questo processo di salvataggio di MPS, che però, notizie di ieri, non verrà posticipato oltre il 31 di dicembre. E quindi
2: il nuovo anno ci saranno tante sorprese.
1: Esatto, l'UE non vuole che si mettano i soldi statali per salvare le banche, l'Italia la pensa un po' diversamente, e quindi anche qui dovremo metterci un attimo d'accordo.
0: Per quanto riguarda invece la questione bilancio, che sembra abbastanza spinosa anche quella.
1: Esatto, perché ci lamentiamo dell'austerità? Beh, Bruxelles ha gli occhi puntati sul nostro bilancio, la Commissione Europea già ha espresso diversi dubbi, vi lascio immaginare, ha chiesto delle misure aggiuntive per rispettare il patto di stabilità, possono costarci dai 2 ai 20 miliardi di euro nella peggiore delle ipotesi.
2: Senti, ma abbiamo parlato di Unione Europea, di Renzi, e Gentiloni che fa?
1: E Gentiloni che fa? Si chiedono i social in questo momento, con i punti esclamativi e l'uno, non si sa, nel senso che teoricamente dovrebbe rimanere la linea di Renzi, una linea filo europeista. La cosa che tutti si chiedono, anzi l'immagine più tragica di questo periodo, è che sembra di 20 anni fa.
2: Okay.
1: Vi ricordate Renzi, Hollande e Merkel a Ventotene?
2: E non era una barzelletta.
1: No, esatto, che promettevano questo risorgimento dell'Unione Europea, noi insieme dopo la Brexit, visto che piano piano
0: stanno lasciando.
1: Piano piano, ragazzi, bisogna vedere come andrà a finire.
2: Anche perché dovremmo votare noi.
1: Se si voterà, perché questo governo non sarà eletto. Allora,
2: ma non saremo soli.
1: Ci siamo chiesti, ovviamente si voterà anche in Francia, in Olanda e in Germania, ma noi ci siamo chiesti in Unione Europea, in Parlamento, come hanno accolto, insomma, la notizia della nuova governance italiana. L'abbiamo chiesto alla Racomi del PPE e a Elly Schlein dei Socialisti e Democratici.
3: Eurofonica!
4: Beh, non è stato facile spiegare ai colleghi europei che cosa sta succedendo in Italia, anzitutto che non si è votato per uscire dall'Unione Europea, che non si può liquidare il voto di domenica scorsa come un voto populista, sarebbe troppo semplicistico, si negherebbe che qualsiasi lettura partitica del risultato del referendum è falsata, perché non tiene in considerazione che moltissime persone che non votavano più sono peraltro tornate a votare. Ci vuole una lettura più complessa. Peraltro le forze a cui la vittoria è stata più intestata nelle intenzioni di voto non sono cresciute durante la campagna referendaria, quindi c'è qualcosa di più. C'è ad esempio da mettere al centro il tema delle disuguaglianze, che su cui invece si è consumata un'intera crisi di governo senza che né il nuovo incaricato né nessuno si è fermato a riflettere un pochino. Dal punto di vista del nuovo governo invece è cambiato molto poco, diciamo che squadra che perde non si cambia, sono tutti sostenitori convinti della recente riforma, sono cambiati pochissimi ministeri, nessuna discontinuità sul tema del lavoro, appunto nessuna riflessione sulla povertà e le diseguaglianze, che forse qualche ruolo, guardando l'analisi del voto, hanno avuto. Quindi ecco, non ci si aspetta niente di diverso, speriamo almeno che si permetta al Parlamento di discutere civilmente, com'è nelle sue competenze, una nuova e migliore legge elettorale che ridia spazio e rappresentanza ai cittadini, e che poi ci si avvia a tornare tornare finalmente al voto.
3: Eurofonica!
5: Ma non cambia assolutamente nulla, è un governo dove Renzi ha dato le dimissioni ma mantengono tutti i ministri. Io sono convinta che per una responsabilità anche nei confronti dell'Europa alcuni ministeri dovevano essere comunque definiti come continuità, tra i quali abbiamo ad esempio il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Difesa e degli Esteri. Questi sono i capisaldi, quindi andava benissimo una riconferma di questi per continuare i negoziati con l'Europa, ma per il resto io avrei cambiato tutto. Mi congratulo con Renzi perché rispetto ad altri del suo staff ha dato le dimissioni e con grande stile a testa alta ha lasciato Palazzo Chigi.
3: Eurofonica!
0: Era una riflessiva Waves degli Asimmetri e siamo ritornati in onda.
2: Ah, hai accelerato molto. Anche la... Era una... Bravissima.
1: Molto riflessiva.
2: No, vabbè, riflessiva perché noi comunque abbiamo riflettuto tanto in questi giorni, siamo stati in plenaria a seguire le diverse discussioni, insomma, dei parlamentari, e quindi ora vi diamo le ultime novità. Ci sarà il Consiglio europeo del 15 dicembre, i temi principali: immigrazione, sicurezza e Russia.
1: La nostra amica Russia, noi abbiamo un rapporto speciale con la Russia, noi dell'Unione Europea.
2: Ah, pensavano di Eurofonica.
1: Noi di Eurofonica anche, qualora volessero ospitarci, non faremo problemi. E noi praticamente, noi dell'Unione Europea, i deputati questa mattina hanno sostenuto la strategia per la Russia, che è una strategia che si chiama Less for Less, minori aiuti, minore impegno, per okay. coloro che dimostrano di arretrare in termini di democrazia. Cioè loro dicono: siccome l'architettura europea di sicurezza è stata danneggiata dagli interventi militari della Russia in Crimea, e bisogna continuare con le sanzioni in maniera molto molto delicata, soft,
2: sì,
1: cioè nel senso siamo aperti al dialogo. Esatto, siamo molto molto aperti al dialogo. Quindi addirittura invitano l'UE a la possibilità di imporre ulteriori nuove sanzioni.
0: Assolutamente. E a proposito di UE, sappiamo che c'è anche stata l'accusa agli stati membri da parte dell'Unione Europea di istigare odio nei confronti dei migranti.
2: Infatti sì, nella risoluzione della situazione dei diritti fondamentali del 2015 l'Unione Europea ha proprio chiesto questo. E quindi immigrazione, sulla migrazione, proteggere soprattutto i bambini, proteggere i diritti degli LGBT e la libertà di circolazione per i Rom.
1: E ragazzi, però bisogna dire una cosa, questa è stata l'ultima plenaria di Martin Schulz, che noi abbiamo conosciuto ai tempi del capo di Berlusconi, che ormai ci ha fatto compagnia, era proprio il Parlamento europeo.
0: Beh, diciamo che salvo sorprese il prossimo presidente del Parlamento europeo dovrebbe essere italiano.
1: Ottimo,
0: quindi...
1: agganci per Eurofonica, perfetto.
0: vedi, siamo acceleriamo i tempi. Questa sera infatti gli eurodeputati del Partito Popolare, il gruppo che è più numeroso a Strasburgo, hanno eletto come in loro rappresentanza, quindi come loro candidato, Antonio Tajani, ex commissario dell'Unione Europea. Ora dovrà vedersela con Gianni Pittella, che invece è il capogruppo dei Socialisti Democratici.
2: Allora noi siamo quasi in conclusione, ma prima di finire ci ascoltiamo le You Skills, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio.
6: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
7: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Vi sentite persi senza un bicchiere di vino, persi senza un lavoro, come Tommaso Paradiso e la sua band? Ballare è un ottimo palliativo, ma per le soluzioni concrete ci siamo noi di Eurofonica. Come ogni settimana vi segnaliamo un po' di occasioni da cogliere al volo, perciò preparate carta, penna e valigia e partite con noi. Siete affascinati dagli scenari inediti, dal lavoro di squadra con e per i giovani e soprattutto dall'Europa dell'Est? Challenge Accepted è lo SVE che state cercando. 6 mesi di servizio volontario europeo assumì in Ucraina per promuovere il programma Erasmus Plus e far conoscere ai vostri coetanei ucraini le policy e i processi di integrazione promossi dall'Unione Europea all'interno di un progetto che si propone di rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e l'Est Europa. Non ci sono particolari requisiti richiesti, solo avere tra i 22 ed i 30 anni. Come per ogni SVE, vitto, alloggio e viaggio sono pagati, ma dovete affrettarvi e candidarvi entro domani. Tutti i dettagli sul sito scambioeuropei.info. Se invece avete voglia di confrontarvi con un'importante agenzia europea e magari di lavorare in un ufficio con vista sull'oceano, l'EMSA è quello che fa per voi. L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, è alla ricerca di tirocinanti per un periodo dai 3 ai 5 mesi, a partire dal 1 marzo. Farete esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza marittima, collaborando attivamente con i vari uffici dell'agenzia, il tutto con una retribuzione mensile di circa 800 euro. Se avete in tasca un titolo accademico almeno triennale e parlate fluentemente l'inglese, non vi resta che candidarvi entro il 23 dicembre, direttamente sul sito emsa.europa.eu. Umbri e Valdostani, parliamo a voi. Come saprete, le vostre regioni fanno parte del programma Eurodesk, che offre non poche opportunità. Un esempio? Eurodesk, la rete europea di informazione per i giovani, è in cerca di uno stagista per il suo ufficio di coordinamento generale con sede a Bruxelles. Per 6 mesi avrete l'opportunità di condurre uno stage retribuito.

0: Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica.
5: E siamo in chiusura. E anche questa puntata di Eurofonica volge al termine, questa volta in diretta dalla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo.
6: Volevo ricordare seguiteci sui social.
7: Ma hai una voce stranamente simile
5: familiare
7: a quella che appena
6: ma
7: lingua.
6: Guarda, comunque dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti.
8: Madonna, allora tutti i nostri colleghi di Eurofonica, Alice Plata, Nicola Pifferi,
6: Marco Napoleoni,
8: i tecnici. E vi diamo appuntamento soprattutto al 21 di dicembre per una puntata di Eurofonica a statuto speciale.
6: Ciao
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023. 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

voglio sugar, senza questa gente che m'asciuga, bitch. Io non sono comunista, sono di passaggio. Ballo nudo sulla pista di atterraggio. Questo viaggio sono l'unico, questa non